0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company.
8: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sincere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Strada 90 ritorna anche questa mattina su Radio Company. Buona giornata a tutti, da Mauro Tonello. Salve come sempre il nostro DJ Nick. Papa the Volume Please, alzati il volume perché partiamo alla grande anche questa mattina con un pezzo firmato dai Cool Jack and Try the Feeling. Troviamo anche gli Star MC e Step It Up e poi Blur. Un po' di musica rock con Girls and Boys.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Terry MC con Steve It Up e invece Cool & Jack con Try and Feeling. Piccola pausa e torneremo con i Nightcrawlers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sto con Mauro Tonello, salve a tutti bestioline e bestioline d'ascolto, pronti per ripartire con Nightcrawlers e Surrender Your Love. Sentiamo anche un grande pezzo per Bobby Brown, Took a Play, That Game, I Chase, direttamente dall'Italia, con Staring Me, e poi lui, il grande mitico Robert Miles, and One and One.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Radio Company con la Family.

0: Play Hard. David Guetta con io e con amici. Buongiorno. Direi ottimo modo per cominciare questo giovedì mattina. Siamo soli. Perché, vabbè, non è che siamo soli, c'è anche Giovanni, se vogliamo dire a tutti amici buongiorno, questa è la Family, io sono Carlotta e come c'è Joe in Ciao. Regia, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: oggi abbiamo perso Enrico Sisma, se n'è andato e tornerà chissà tra quanto tempo, 2 settimane poi di fatto, però oggi è il suo compleanno, allora tu Giovanni gli hai già fatto gli auguri, ho visto.
1: Sì.
0: Sei stato molto bravo.
1: Grazie.
0: Speravo di riuscire a farglieli prima io e invece niente, praticamente sono quasi l'ultima a farglieli. Voi invece buongiorno, che fate? Dove siete? Io ultimamente la mattina mi sveglio con gran difficoltà, ma soprattutto quando mi sveglio mi aspettano delle cose veramente molto poco piacevoli, tipo il mio cane che mi fa trovare delle grandi sorprese, io devo pulire ogni mattina, cioè più o meno questo è il mood della mattina. Arrivo alle 6:30 qui in diretta che sono già che vorrei un'altra settimana, io lavorerei un'altra settimana di ferie. E voi invece amici buongiorno, come state, cosa fate? Io non lo so, non sono più abituata a trasmettere da sola, devo dire. Poi adesso c'è Giovanni che dovete capire che si sta smazzando tutti i problemi che ha trovato nel giro di 3 minuti, tipo computer che si riavviano, macchinette che si rompono, water che non scaricano. Giovanni, tu cosa che
1: non ho soluzioni in realtà in questo momento, cioè nel senso io spero soltanto che la giornata possa migliorare tipo
0: e però andare molto veloce possibilmente,
1: sì tipo le 4 pa, così le 16 ma finito, incredibile.
0: Ma poi tu quando sono le 4 basta, è finito di lavorare, torni a casa?
1: Sì, faccio let's go molto velocemente anche, ti posso dire.
0: Ah, quindi non hai quel momento, perché allora quando io devo dire dipende, però molto spesso capita questa cosa, no, quando lavori che ne so, hai il tuo orario di lavoro, finito il tuo orario di lavoro, che possono essere le 2, le 3, le 4, le 5, le 9 del mattino, dipende, poi c'è quel momento in cui si decomprime con i colleghi, no? Quindi finisce alle 4, ok, però poi tra una chiacchiera e l'altra vai, si cammina in corridoio, vai, inizi un discorso, poi lo finisci fuori, lo finisci in parcheggio, poi alla fine magari passa un'ora, si iniziano a farsi le 5, tu questa cosa non la stai facendo?
1: No, soprattutto in queste ultime settimane, sono onesto, no, voglio tipo faccio subito corsa verso casa, prima arrivo
0: tu,
1: meglio è.
0: Testa bassa e non mi parlate, un po' così.
1: Ed è sempre un problema, perché in realtà io sono la classica persona che comincia i discorsi, quindi voglio
0: sì,
1: dire,
0: infatti.
1: Infatti, quindi per me è autolimitante, però mi sto sforzando, ecco.
0: No, comunque lo capisco, anche io ho... Beh, allora, io devo dire che l'ho avuta tanto questa cosa quest'inverno, quando, soprattutto i miei primi mesi di gravidanza, volevo solamente tornare a casa e andare a dormire, ecco, quindi per me diventava un problema rimanere in radio poco di più. Nel frattempo buongiornissimo, noi stiamo andando a fare gli ultimi preparativi perché effettivamente noi saremo, noi di Radio Company, il 22-23 di agosto a Rivignano per il raduno dei boscaioli, dove io mi aspetto che siano tutti quanti con la camicia a quadri, ecco, io camicia di flanella, camicia a quadri, tutti muscolosi, è così che io me lo immagino questo raduno. Amici buongiorno, dai, 3332688688, è un po', queste settimane sono un po' carta bianca, potete fare dire con un po' quello che vi pare e piace, perché tanto io devo dire, essendo da sola, pur accompagnata da Joe, però insomma ho sicuramente bisogno del vostro aiuto per farmi sapere che ci siete, che avete voglia di contribuire, magari raccontandoci qualcosa, se avete voglia di parlare qualcosa nello specifico, sentire il parere degli altri ascoltatori. Noi siamo qui, 3332 688 688.

chiama Moving to the Sun e devo dire che è la mia canzone preferita del momento. Bella, bellissima, tra l'altro perfetta per l'aperitivo. Ve ne fregava qualcosa? No, ve l'ho detto lo stesso.

0: ok, ora mi lascerò guidare dalla corrente.
1: Brava.
0: Il più delle volte uno si lascia guidare dalla corrente, però in effetti al di là della stanchezza che insomma che uno si porta dietro dal lavoro, dalla vita eccetera, quest'estate col fatto che è stata molto calda, secondo me ci ha un po' esauriti. Anche io devo dire, prima di andare io in ferie, gli ultimi giorni ero veramente esaurita. Nel frattempo, buongiorno Carlotta, buongiorno Gio, io mi sveglio alle 6 per essere al lavoro alle 7, quindi con un'ora di anticipo. Si finisce alle 14.30, 15, e si sale in macchina per la mezz'ora di guida per arrivare a casa, ok, tutto chiaro. Ma sapete cosa succede? Dopo 10 minuti di guida mi devo fermare da qualche parte per dormire 10-15 minuti, perché mi rendo conto che sto guidando praticamente con gli occhi chiusi e non è possibile. Sarà l'età? Ah, quindi tu dopo lavoro hai necessità di fare un power nap in macchina di 10-15 minuti. Brutto però, ragazzi, quando ti è una sensazione bruttissima quando sei in macchina e l'unica cosa che vorresti fare è dormire. Ed è una, al di là del fatto che è una cosa pericolosa, ma è proprio una cosa devastante. Nel frattempo, non so, so che è arrivato un messaggio vocale. Lo ascoltiamo adesso.
1: Ah, ok.
0: Lo vuoi ascoltare adesso?
1: No, infatti lo stavo sistemando, ma no.
0: Lo stavo sistemando. Nel frattempo, allora, mentre voi ci raccontate, ci salutate, ci raccontate quello che volete, insomma, tanto, come dicevo prima, spazio libero, siamo anche molto più sereni rispetto al resto dell'anno, quindi possiamo andare un pochino a briglia sciolta. Si parla molto di viaggi in questo periodo, per ovvi motivi, perché siamo d'estate, siamo, insomma, periodo di ferie, periodo di vacanze, anche se per molti sono belle che dimenticate, però ricordiamoci che nessun viaggio è perfetto, tanto che infatti capita molto spesso che alla fine dei viaggi uno tira un po' le somme e dice sì, è stato un viaggio bello, però è successo questo, però è successo quest'altro, però peccato per quella cosa lì, che possono essere cose banali, no? Può essere il ristorante sbagliato, può essere aver pagato una cosa un po' troppo e quindi di conseguenza ti sei sentito fregato per tutta la vacanza, o magari l'hotel in un punto non particolarmente strategico. Quindi eccoci qua con 7 cose che dovremmo normalizzare nei viaggi, perché capitano a tutti. Per esempio, non vedere tutto quanto è una di quelle cose che, almeno per quanto mi riguarda, quando vado in viaggio in posti che insomma che non ho mai visto, che non conosco, mi rimane un po' qua. Cioè quella roba di dire sì, però non siamo riusciti a vedere quella piazza, non siamo riusciti a vedere quella cattedrale. Cioè, è anche vero però che le città sono molto grandi, magari hai 3-4 giorni, magari preferisci dedicare del tempo a una cosa piuttosto che ad un'altra. La fretta sicuramente è un po' nemica sia della meraviglia, quindi del vedere le cose con calma, e poi dei viaggi. Quindi ricordiamoci, insomma, che può capitare. Giovanni, tu che sei uno che viaggia, sarai d'accordo con me che non vedere tutto quanto e godersi di più il resto, insomma, capita. A volte capita anche di voler stare solamente seduti a bersi un aperitivo, sì, in piazza.
1: Sì, infatti è vero, che poi posso dirti comunque alla fine non vedere tutto quanto non è un problema, anzi sarebbe bello poter ritornare in una meta, quindi dire ok, va bene, questa volta non sono riuscito a vedere X piazze, però magari fra 3-4 anni ci posso ritornare e concentrarmi su ciò che non sono riuscito a fare o vedere.
0: Sì, ecco. Sì, esatto. Poi ovviamente dipende da quanto lontano è. Cioè devo dire che io per esempio sono stata più volte a Barcellona. È ovvio che le prime volte dici caspita, cioè non sono mai, ecco, in tutte le volte non sono mai riuscita ad entrare alla Sagrada Famiglia, come sono stata a Parigi non sono riuscita ad entrare a Notre Dame. Certo, ti dispiace, però allo stesso tempo magari berti un aperitivo in una piazza piccolina tipica è anche quella un'esperienza. Momenti di stress appena arrivati. Quanto è stressante, ragazzi, arrivare in un posto nuovo? Per me, quando viaggio, il momento peggiore del viaggio è il momento in cui arrivo, soprattutto se è la notte. Io non so voi se siete d'accordo con me, Gio, non so se siete d'accordo con me. Il momento peggiore, quello in cui penso non lo so, non mi piace questo posto, c'è qualcosa che non va, è quando, proprio quando arrivi e magari è sera, capita? Cioè atterri in un posto nuovo, ti senti disorientato, magari è buio, magari sai, è un posto particolare, quindi ti sembra che ci sia anche gente poco raccomandabile. Poi la mattina invece è tutto bellissimo. È vero o non è vera questa cosa?
1: Verissima, è vero, hai ragione. Io una volta sono atterrata a Cipro la notte, ho detto ma che è sto posto, voglio andare via. voglio andare via, vi prego portatemi a casa. Ryanair,
0: aspettami. Poi sbagliare ristorante e finire in una trappola per turisti. Beh, ragazzi, questa è proprio è una cosa che succede a tutti, ma non serve andare in realtà dall'altra parte del mondo, perché di fatto va

0: benissimo, anche succede di, anche vicino a casa. Non rispettare il programma, se avete un programma, soprattutto se avete se andate, viaggiate molto molto lontano. E a volte anche fare una pausa senza fare nulla, sono quelle robe lì che dici: ma sai che c'è oggi, non facciamo niente di che, magari andiamo semplicemente a comprare le calamite, eh? Quanto bello è quando l'ultimo giorno di vacanza vai a fare shopping, eh? Per i tuoi amici, per i tuoi parenti, vai, oh, questo lo compro per mia mamma, questo lo compro per mio papà. Quindi insomma dai, cose che, vabbè, questa era una chiacchiera, giusto, cose che possono succedere nei viaggi, che li rendono un pochino meno magici, ma che poi di fatto succedono a tutti. Non so se siete d'accordo con me, non so se magari c'è qualcos'altro che avete voglia di aggiungere. Io ragazzi, in tutto questo vedo Giovanni che l'unica cosa che vorrebbe fare in questo momento è morire di sonno. Non so se alle 9 sarà diversa questa sera. Giovanni, io ti voglio molto bene, ma è terribile trasmettere così.
1: Ma dai, mi stavo guardando un attimo il computer, ho detto aspetta che sto sistemando un vocale, ho detto nel mentre che lei parla io faccio l'altra.
0: Tu parte. Ogni tanto fammi un cenno, fai tipo sì, hai ragione.
1: Sì, ci stavo pensando. Pensando, ma il problema è che ho detto: se poi non l'ascolto, lo faccio completamente a caso, farebbe molto ridere. Tipo, tu che parli, io sì, hai ragione.
0: È vero. 3332688688, numero che vi serve sempre. Se avete voglia, come dicevo, anche per parlare, vabbè, insomma, di quello che vi pare, di viaggi, di cose. Adesso si stava parlando di, appunto, di cose che non cioè, diciamo, meno entusiasmanti, che succedono nei viaggi, e che però di fatto capitano a tutti.

0: casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Le 7, 2 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Buongiorno amici, questa è la Family, siamo molto zoppi, molto molto zoppi, ma comunque presenti. O almeno io ci sono, Joe c'è, così e così, ma voi?

0: È giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
1: Per fortuna.
0: Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Buongiorno amici, allora questa è La Family, come sempre di giovedì, lo sapete, è uno spazio in cui, cioè il giovedì è sempre quel giorno così un po' a metà, un po' non posso né scendere né salire, un giorno in cui potete fare un po' quello che vi pare e piace, non tanto perché vedi come ce la raccontiamo noi. Il venerdì puoi fare quello che ti pare piace solo perché è venerdì e quindi c'è, raga, non c'entra niente, ma il giovedì la stessa cosa, ma solo perché è giovedì. E vabbè, poi ogni giorno uno può fare un po' quello che gli pare e piace. Questa è La Family, dicevo, siamo zoppi perché ci sono io, Carlotta, c'è Gio in regia, Ale De Biasi torna lunedì, però in realtà ho la sensazione, adesso non lo so, Ale De Biasi, batti un colpo se ci stai ascoltando, perché in realtà è sveglio. E tanto che gli ho mandato un messaggio, lui ha fatto gli auguri a Sisma, oggi è il compleanno di Enrico Sisma, che invece ha cominciato le ferie, compie, quanti anni compie? 12 anni, 16 anni, 20 anni, non lo capiamo mai perché Sisma è un eterno giovanissimo, se lo guardate non invecchia mai, e oggi compie gli anni e ha cominciato le sue ferie, quindi assente giustificato. In tutto questo Ale De Biasi ha mandato un messaggio alle 6 del mattino, io gli ho chiesto: Ale, ma che ci fai sveglio a quest'ora? E lui mi ha fatto vedere che sta correndo.
2: Ma dai.
1: E secondo me ho la sensazione che potrebbe ascoltarci nelle sue cuffiette, perché Ale comunque rimane un nostalgico. In ogni caso, ecco, quindi questo è il motivo per cui dicevo un po' zoppi. Da lunedì poi tornerà Ale De Biasi, invece Giovanni se ne andrà in ferie, quindi La Family tornerà così un po' quasi quasi alla sua normalità. Nel frattempo invece, amici, voi dove siete, che fate? Qualcuno starà andando a lavoro, qualcun altro invece starà un po', si starà rilassando, sarà sveglio così un po' per cazzeggiare, e poi ci saranno anche quelli che forse sono gli ultimi giorni delle loro ferie. Capita anche questo, lunedì secondo me per molti, lunedì 24 sarà giorno di rientro. Nel frattempo insomma abbiamo tante cose di cui parlare, per forza di cose, perché insomma abbiamo tanto spazio libero e quindi di conseguenza parleremo di molte cose. Tipo, ma lo sapevate che Akon, il cantante, è stato pagato $1 milione per cantare la stessa canzone per un'ora? Ora, probabilmente anch'io canterei la stessa canzone per un'ora se mi pagassero $1 milione, ma la mia domanda è: qual è la canzone che voi ascoltereste in loop per delle ore? Giovanni, parto da te.
2: Ci devo pensare. Non è, guarda, che puoi fare le domande, io devo avere subito le risposte.
1: Così alle 6 del mattino. Allora guarda, ti dico una cosa, Gio. Succede questo: avendo io la bimba piccola, lei non è che, non voglio dire che lei abbia dei gusti musicali perché ancora è troppo piccola, però ci sono delle canzoni che la rilassano più di altre, le piacciono più di altre, e inspiegabilmente delle canzoni proprio che la tranquillizzano. Quindi se piange disperata, siamo in macchina, allora se metti quella canzone lei improvvisamente smette di piangere. Questa cosa ci è capitata insomma da qualche mese a questa parte con una canzone di Shakira che è la colonna sonora di Zootropolis e che noi abbiamo ascoltato in loop da Treviso a Merano, ok? Più o meno in loop da Treviso a Merano. Tra l'altro nessuno si è fatto pagare $1 milione. Però chiedo a voi, amici ascoltatori, 3332688688, quindi qual è la canzone che ascoltereste in loop per delle ore? Un'ora forse è anche facile, cioè anche troppo facile, ma facciamo per delle ore. Ci sarà una canzone che non ti stufa mai, una canzone che dici: caspita, questa l'ascolterei per un sacco di tempo. 3332688688.
3: Radio Company, Radio Station BTSM.

0: Su Radio Company nella Family, amici, è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Ma tra poco arriviamo anche con i vostri messaggi, perché nel frattempo vi chiedevo qual è la canzone che potreste ascoltare ininterrottamente. Ma ne riparliamo dopo, perché adesso è arrivato il momento invece di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora, un pezzo di una e un pezzo dell'altra noi ve le facciamo ascoltare, ma siete voi a decidere mandando un messaggio al 333-2688-688, semplicemente scrivendo uno o due. La canzone numero uno è questa.
1: Tante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere.
0: La canzone numero due invece è questa.
2: Ed io che invece vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino.
0: Dai, 333-2688-688, quindi siete voi a scegliere votando tra uno o due.
3: La Family Beach Club.

0: Miracoli del Cuore, il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Lo avete fatto? Avete cantato ad alta voce? Ancora buongiorno amici, ciao, questa è la Family, Carlotta e regia c'è Joe. Si sta parlando di musica in effetti, perché siamo partiti raccontandovi di del cantante Akon, che ha insomma ricevuto $1 milioni per cantare la stessa canzone per un'ora. Ha raccontato lui stesso questa cosa, era semplicemente stato ingaggiato da una famiglia del Medio Oriente per esibirsi durante un evento privato, ma gli hanno chiesto praticamente di cantare un'unica canzone, che è Lonely, ok? Unica canzone, canta solo questa per un'ora. Dicevamo sì, beh, per $1 milione anche io canterei, penso che tutti noi canteremo la stessa canzone per un'ora, ma a gratis invece, qual è la canzone che ascolteremmo per un'ora, ma forse anche di più, proprio in senza sosta? Devo dire che non è facile, perché comunque è un attimo che una canzone ti stufi. Io vi ricordo che quando ero un po' più giovane, magari mettevo, sai, capitava a tutti, forse capita anche adesso, una canzone come Sveglia o come Suoneria del cellulare, però dopo un po' ti rompi le scatole, dopo un po' non la sopporti più. Qual è la canzone che potresti ascoltare senza sosta?
1: Ciao compagnia zuppata, ma io essendo generazione X, quindi vecchio,
0: sì,
1: mi ricordo che quando ero ragazzino, che avevo 14-15 anni in su, facevo una cassetta da 46, da 60-90, sempre della solita canzone, una dietro l'altra, e me l'ascoltavo in loop.
0: Ah, vedi?
1: Poteva essere benissimo Heroes di David Bowie, oppure La Passione di Gigi D'Agostino, oppure una qualsiasi canzone che piaceva alla ragazzina di turno e che sentivamo nostra. Allora gli facevo la cassetta solo con quella canzone. Ciao.
0: Però bello, cioè lui proprio addirittura si faceva la cassetta, così così sapeva di potersela ascoltare senza sosta, in modo anche abbastanza semplice. Qualcuno scrive Marlon Brando di Ligabue, poi Sadness and Sorrow dell'anime di Naruto, Non mi stanca mai, Valentina, oppure Talk Talk It's My Life, ma c'è anche chi dice Mooney, Dove, I'll Be Loving You, lui è Eros d'Abano, che dice ascolterei sempre questa, e poi io ascolterei in loop Stand By Me, l'adoro. C'è qualche altro vocale, Joe?
2: Ciao company, indubbiamente buongiorno. Di canzoni ce ne sono una strage carine, ma
0: certo,
2: calcolando che devi ascoltarle per un'ora, deve essere qualcosa di leggero, orecchiabile, mi viene in mente Gerusalemme.
0: Bella Gerusalemme. Gerusalemme era la canzone quella là del che si ballava tantissimo durante il Covid, che in effetti però, oddio, però ragazzi, ascoltare Gerusalemme per un'ora non lo so. Qualcuno scrive Baby Shark. Allora, posso dissentire, perché proprio l'altro giorno ho dovuto skippare Baby Shark perché la trovo una delle canzoni, pur essendo una delle canzoni più ascoltate di sempre, io la trovo estremamente irritante. Però 3332688688, quindi qual è quella canzone che ascoltereste in loop, ma in loop veramente, come fa il nostro ascoltatore che si faceva la musica a setta, quelle canzoni con sempre la stessa canzone senza pausa.

0: Girls Go Wild. Mentre voi continuate a raccontarci qual è quella canzone che ascoltereste in loop, ci prendiamo una piccola pausa perché tra poco arriva lo sfigometro.
1: La Family

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Quanto vale una buona spesa?
3: Di più.
2: Quanto vale un'offerta vera?
3: Di più.
2: Quanto vale fare la spesa da di più?
3: Molto di più.
4: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: buongiorno amici, questa è la Family e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, le passioni sono scatenate e le emozioni sono in fermento. Lasciatevi trasportare dalla magia dell'amore perché siete destinati a vivere grandi emozioni e poi equilibrio e coinvolgimento saranno la vostra forza. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Amio.
0: Toro, comprensione in salita, ma affrontate le sfide con coraggio, tenete il cuore aperto e lasciate spazio all'amore. Sfigometro meno 17, rotometro 63%.
4: Enrico, sto per vomitare!
0: Gemelli, amicizia o amore? Domanda da $1 milione. Questo momento è perfetto per consolidare storie recenti e per scoprire anche nuovi sentimenti. Sfigometro meno 19, rotometro 20%.
4: Tutti insieme!
0: Cancro, risolvete i problemi di forma, il recupero è in vista, Marte vi dà una mano e dedicate magari un pochino più di attenzione al vostro corpo. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
4: Raga.
0: Leone, riflessioni critiche in tema d'amore, ma Venere nel segno vi sorride, non fatevi agitare dalle risposte che non vi soddisfano. Sfigometro meno 14 e rotometro 34%. Vergine, questi giorni, soprattutto oggi e domani, potrebbero essere un po' difficili, anche se insomma siamo all'interno di settimane che potrebbero essere di ferie. Voi avete scaricato le responsabilità, vi siete goduti la vostra pace, ma adesso dovete risolvere dei problemi che avete, soprattutto con Mercurio nel vostro segno. Sfigometro meno 11 e rotometro 28%.
4: Wow!

0: il vostro turno, riorganizzate le idee e stabilite degli obiettivi. Attenti però alle questioni economiche, valutate bene le situazioni che vi si presentano davanti. Sfigometro meno 15, rotometro 43%.
1: Vai, nonna!
0: Scorpione, evitate di chiedere pareri, concentratevi sul vostro amore. Cambiamenti radicali, sì, va bene, ok, però magari, non so, aspettate settembre. Sfigometro meno 14, rotometro 34%. Sagittario, buona volontà per superare i problemi di coppia. Mercurio e Marte forse sono contrari, a questo punto evitate discussioni inutili e fidatevi dell'istinto. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Capricorno, non cercate, lasciatevi guidare dal destino, soprattutto se siete single. Se siete in coppia invece evitate magari la gelosia, cercando di mantenere la fiducia. Sfigometro meno 17, rotometro 86%. Acquario, progetti in vista, ma niente è definitivo e niente soprattutto è definito. Aspetti e gratifiche, desideri originali, tutto quanto davanti a voi. Attenzione però alle questioni economiche. Sfigometro meno 14, rotometro 46%. Sì, e poi pesci. Prudenza a questa metà della settimana. Weekend in arrivo e sarà molto positivo. Evitate la malinconia, evitate le critiche, la confusione passerà. Sfigometro meno 17, rotometro 70%.
2: Non è male comunque, dai.
0: Dai,
2: alla fine, dopo il 5% di ieri, che sì, chiaramente mi è dato apposta, voglio dire.
0: È vero.
2: Non è male.
0: Guarda, non poteva andare molto peggio, ma secondo te qual è il segno fortunato, Joe?
2: Sì. Sai che ieri sono andato avanti leggendo un po' la mia odissea. Sono arrivato al sesto canto, dove praticamente Ulisse arriva nell'isola di Nausicaa, e c'è Nausicaa che è una ragazza che si deve sposare.

0: beh, chiaro, e non è che neanche uno deve guardare per forza il film per leggersi l'Odissea, però era per capire.
1: Anche perché comunque come è stato fatto il film è completamente diverso rispetto al poema.
0: Chiaro, vabbè, certo.
1: Comunque io ti direi Ariete.
0: Sì.
1: Ma dai, davvero?
0: Te lo giuro.
1: Sono troppo forte.
0: Mi te faccio... lo giuro, forse hai... Forse posso dirti, forse hai capito come funziona questo sfigone. Guarda, se la imbrocchi anche domani, te lo giuro, Gio, ti do un premio.
1: Grazie, mi piacerebbe molto ricevere questo premio.
0: Detto questo, amici, allora, bravo Giovanni, sì, segno fortunato è quello dell'Ariete. Adesso però è arrivato il momento di mettere un disco. Quale disco, direte voi? Il disco alza volume di oggi.
2: Ora, alza il volume!

0: casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Businessman, lei è dito nella piaga, vai Gio, sono le...
1: Giovanni, non c'è del time.
0: 7:58 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
5: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche metro ogni tanto, ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
4: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: e questa è Densetteria. Amici, buongiorno, siamo pronti a partire con la seconda e ultima ora della Family per quanto ci riguarda. Buongiorno, io sono Carlotta e con me c'è il fantasma di Joe. Giovanni, almeno un ciao lo potresti dire.
1: Dopo la sigla l'avrei detto.

0: aiuto. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno amici. Questa è la Family. Dicevamo stamattina, appena abbiamo cominciato, Family un po' zoppa, perché ci sono io che sono Carlotta. Sisma oggi inizia le sue ferie. Tra l'altro, happy birthday. Oggi Sisma compie gli anni, quindi se volete andare a fargli gli auguri, potete farlo nel post che sicuramente il profilo Instagram e Facebook di Company ha appena pubblicato, oppure potete andare sul suo profilo privato, insomma, a fare gli auguri. Dall'altra parte invece c'è Joe che sta sostituendo Ale De Biasi in regia. Ma dovete sapere una cosa: Ale De Biasi rientrerà lunedì e Giovanni da lunedì sarà in ferie. Quindi, se lo sentite così, cioè nel senso così,
1: no, semplicemente sono un pochino risparmio energetico, ecco.
0: Modalità risparmio energetico attivata. Sai quando il telefono fa cose che tu dici: perché è tutto nero?
1: Anzi, ti dirò
0: perché
1: di più. Hai presente quando vai a controllare la capacità della batteria di iPhone e ti dice sì, assistenza, bisogna sostituirla? Ecco, più o meno questa sì, è la mia situazione.
0: Ti senti questa? Però guarda, incredibile come da un giorno all'altro le cose siano precipitate. Perché ieri, tutto sommato, forse sai la presenza di Sisma, forse tu e Sisma mecciavate,
1: no,
0: con i vostri,
1: no,
0: che voi avete gusti simili, a voi piace tanto.
1: Non è vero, tu lo sai che queste cose io le provo anche nei tuoi confronti, perché è come se tipo tu fossi mio bro. Però
0: non è vero. Però perché con me tu ti confidi, mentre con Sisma invece giocate come se foste due adolescenti.
1: Vabbè, ma perché tu adesso che sei mamma all'ennesima potenza, a un certo punto tu hai accolto tanti figli tra le tue braccia, quindi è così.
0: Oh, mamma mia, che palle però, uffa. Vabbè, detto questo, insomma, la Family fino alle 9 insieme, ma poi da lunedì, vabbè, torniamo, due terzi della Family tornano, Giovanni finalmente ce lo abbiamo dalle scatole, ma soprattutto finalmente andrà in ferie e si potrà un po' riposare. Siamo partiti oggi parlando di diverse cose, tra le quali si parlava di Akon, che è stato ingaggiato da una famiglia in Medio Oriente per uno spettacolo, ma una volta arrivato a casa di queste persone o nel luogo in cui insomma si svolgeva questo evento, gli è stato chiesto di suonare Lonely, questa canzone, ininterrottamente per un'ora. Da qui ho chiesto: qual è la canzone che ascoltereste senza sosta? Però pensateci bene, perché non è una risposta facile, questa da dare, perché uno d'impatto può dire la mia canzone preferita, ma dopo un'ora che ascolti una canzone ininterrottamente, magari un'ora o due ore, quel che è, però potrebbe ad un certo punto stufarti. Quindi pensateci molto bene. C'è Tamara che dice Certe notti di Ligabue, oppure sicuramente lei è Greta, dice Titi mi pregutto di Bad Bunny. Ma cioè, posso dire risposta inaspettata, ma lei dice soprattutto se in sua compagnia. Grazie Greta, veramente. Luana da Chioggia dice Titanium di David Guetta, e poi in loop ascolterei Vivo per lei di Bocelli, capolavoro di musica italiana. C'è qualcun altro invece che dice Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, l'ascolterei all'infinito, mi mette una carica quando vado a correre soprattutto. Ecco, secondo me è una di quelle situazioni in cui puoi ascoltare una canzone in loop, se ti carica è proprio quando stai facendo sport. C'è chi dice non mi stanco mai di ascoltare Notte Rosa di Umberto Tozzi, la versione dell'album dura 7-8 minuti, Ragazzo Fortunato di Jovanotti. Poi vabbè, qualcun altro dice giustamente magari una canzone che può essere in questo caso Rhythm is a Dancer, perché mi ricorda l'adolescenza, i vinili, le cassettine, i primi festini da DJ, le prime strusciate anche. Vedi, un po' amarcord. E vabbè, ma la musica, ragazzi, fa anche questo. Però vedi, allora aspetta, perché a questo punto si apre una parentesi. In quell'atto lì, no? Nell'atto d'amore, se tu devi scegliere una canzone da ascoltare in loop, vabbè che poi ad un certo punto magari non ci pensi più, però quello secondo me, come la corsa, come lo sport, è un altro di quei momenti in cui la musica ti può accompagnare in loop. Interessante Azzurra che dice: io ho ascoltato per 8 volte Tracy Chapman, Bake and I Hold. Mamma mia, non so leggerlo. Bake and I Hold You Tonight. Forse è Make and I Hold You Tonight. Comunque, dopo 7 notti che non dormivo in ospedale, mi ero fatto portare le cuffiette, le cuffie grandi, quelle proprio che non senti nient'altro. Mi sono addormentata dopo un bel po' che non dormiva. Vedi, la musica è riuscita ad addormentarla. Giovanni, tu non hai risposto a questa domanda: qual è la canzone che potresti ascoltare ininterrottamente?
1: Ma non lo so, ragazzi. Guarda che per me, secondo me, anzi, per noi che facciamo questo mestiere, è impossibile rispondere.
0: Sì, posso dirti che a volte forse il silenzio è il miglior compagno.
1: Cioè, per me Non lo so.
0: Vabbè, ok.
1: Sto andando in crisi, sto andando in panico, mi sta venendo un attacco di panico, non so cosa risponderti.
0: Basta, nel senso, non è necessario, non puoi anche non rispondermi.
1: Beh, però, se take me country road to the plane.
0: West Virginia all'infinito, Joe.
1: Oh, potrebbe. Beh, sì, bella però, bella. Sì.
0: Per carità, sai che canzone io? Però attenzione, Defying Gravity, ok? Hai presente? Quella la canzone. Defying Gravity, hai presente?
1: Okay,
0: no.
1: Sì.
0: Ma la versione da musical, perché lo sapete che io sono una grande fan dei musical, cantata da Ariana Grande e quell'altra attrice o cantante che non so come si chiama, praticamente la versione da musical di Wicked. Ecco, quella forse è molto lunga, perché ovviamente si rifà ad una scena del film lunghissima, però forse quella è una di quelle canzoni che potrei ascoltare in loop per un sacco di tempo. Dai, 333-2688-688, se avete voglia, si parla di questo, parliamo di questo per un altro po', e se avete voglia, poi fra un po' cambiamo anche argomento.

0: Nel frattempo la bocca della verità, Giada da Trieste, che dice: ma povero Akon, la risposta per me è semplice, ovvero nessuna. Un paio di volte, non di più, proprio in loop assolutamente perché dopo inizierei a non volerla ascoltare mai più. L'unica volta però che ascolto in loop tantissime volte una canzone, cioè l'unica volta che è capitato o che capita, è quando mi devo allenare per andare a fare karaoke. Ma lì è un altro discorso, non è che la canti, però vabbè, giustamente, perché la canti, la riascolti, la provi. Però vedi, ecco, effettivamente forse io sono team Giada, probabilmente anch'io non esiste. E Giovanni, secondo me, tu come me, non esiste una canzone che noi ascolteremo in loop per troppo tempo, perché dopo un po' ti rompi le scatole, la odi.
1: Infatti è quello che dicevamo poco fa, no? Dicevamo questa cosa qui, ma anche perché secondo me se no del mestiere è più difficile per noi.
0: Mamma mia, ma tiratela meno, però. Sì, è un mestiere. Va bene, piccola pausa, torniamo tra poco. La Femi.

Colors, tu con chi fai l'amore? Amici, buongiorno, questa è la Family, 8:25, come state, dove siete, che fate? Io sono Carlotta, con me in diretta dall'altra parte della radio c'è Joe che si sta occupando della regia e cambiamo argomento, ragazzi, basta. Basta parlare di musica. Stamattina siamo partiti parlando in realtà di viaggi, perché si diceva questa mattina che quando si viaggia, e questo è un momento perfetto in realtà per i viaggi perché siamo in estate, quindi un momento di ferie, un momento in cui la gente si concede, che sia la gita fuori porta o che sia il viaggio grosso, insomma la gente se si può ovviamente si concede magari quel viaggetto, magari il viaggio dell'anno, solo che quando si viaggia capita molto spesso che può succedere che si torni a casa un pochino scontenti, non dal viaggio di per sé, ma delle piccole cose che magari sono successe o non sono successe durante il viaggio. Per esempio, magari sei andato in un posto un po' distante da casa tua, quindi luogo in cui sai che non tornerai facilmente, e non sei riuscito a vedere tutto. Per quanto tu abbia fatto l'itinerario, per quanto tu sia stato pronto, ben organizzato, però alcune cose le hai dovute saltare. O magari hai dovuto scegliere: che faccio? Mi faccio il giro dei musei, oppure mi faccio il giro delle chiese, oppure ancora un'altra cosa può essere: cosa faccio? Faccio vita da turista o provo a vivere la città così come se fossi un local? Diciamo che capita, poi torni a casa che dice: peccato, mi sarebbe forse piaciuto fare quest'altra cosa, viverlo in questo modo, avrei fatto forse qualcosa di diverso. E poi ovviamente si parlava anche di cose tipo classiche, cose che succedono durante i viaggi, il ristorante in cui vai, che magari scegli anche con grande accuratezza, che però ti tira una grandissima pettinata perché magari non mangi neanche troppo bene, però paghi moltissimo perché ti sei fatto un po' fregare dalla trappola per turisti. C'è chi scrive: buongiorno Family, ciao Carlotta, ciao Joe, i viaggi che faccio sempre con mia figlia più grande sono fatti da lei e mi mette dentro il più possibile quello che c'è di bello e magari di particolare nell'itinerario. Lo abbiamo sempre fatto così, giusto tra 8 giorni come ferie abbiamo un viaggio di 12 giorni e andremo in America. Certo che tu sai già, al di là dell'America, magari vai a New York, sai già che non riuscirai a vedere tutto, non riuscirai a fare tutto, per forza di cose devi scegliere. Quando voi viaggiate, che cosa scegliete di fare e che cosa scegliete di rinunciare? Scegliete di rinunciare io per esempio devo dire, quando viaggio forse la cosa che lascio per ultima, a meno che non sia che devi farlo per forza, come può essere Parigi Louvre, però devo essere sincera, io Se devo scegliere lascio da parte i musei, più che altro perché magari il museo, per quanto possa essere interessante, ripeto, a meno che non sia imperdibile, una cosa imperdibile, però il museo ti prende molto tempo, oltre ovviamente l'ingresso economicamente, insomma, può avere il suo costo, ma questo è irrilevante se ne vale la pena, però comunque ti prende molto tempo e quindi di conseguenza tu sai che ti passi mezzo pomeriggio all'interno di un museo e purtroppo magari devi rinunciare a farti il giro in città. C'è chi per esempio sceglie di passarsi mezza giornata dall'altra parte del mondo a fare shopping, cosa che, ecco, anche questa magari è una cosa che io piuttosto non farei, magari piuttosto andrei in un bar a godermi un po' la vita come se fossi una del posto. 333 2688 688, quindi parlando di viaggi, che cos'è che voi scegliete di fare quando viaggiate, che cosa inserite nel vostro itinerario e a che cosa invece scegliete di rinunciare?

0: Su Radio Company nella Family stiamo parlandovi di viaggi. Vi ho chiesto voi quando andate in viaggio, che sia dall'altra parte del mondo o anche per una gita fuori porta, va benissimo, come scegliete, cioè cosa scegliete di fare, cosa scegliete di vedere e a che cosa scegliete di rinunciare. Scegliete di fare solo musei, solo chiese, solo monumenti, eccetera, rinunciando a un po' di vita mondana, un po' di così cose un po' più superficiali, oppure fate totalmente al contrario. Insomma, che cosa fate? Fate a che cosa rinunciate quando siete in viaggio? 333 2688 688.
1: La Family Beach Club.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: Allen, it's not fair. Oh, ma lo sai, Joe, che Lily Allen, che stava con l'attore, quello che ha fatto Hopper in Stranger Things,
1: sì, okay.
0: Lui a quanto pare l'ha tradita per molto, e lei ad un certo punto durante un concerto si è fatta fare un vestito con delle stampe, e in queste stampe erano praticamente rappresentati tutte le conversazioni WhatsApp o quello che era che lui ha avuto con le sue amanti.
1: Ma come ha fatto ad averle?
0: Evidentemente, non so, in un qualche modo è riuscito ad avere queste chat, e lei le ha stampate e se le ha fatte mettere nel vestito. Quindi,
1: che genio, del male.
0: Sì, credo che il suo ultimo album sia un po' dedicato alla fine di questo rapporto, al tradimento, eccetera, eccetera. Comunque lo trovo, cioè, a livello di vendicativo al punto giusto, bello comunque, con un certo stile. Nel frattempo, qui all'interno della Family, ultimi 20 minuti, si stava parlando di viaggi. Vi chiedevo quando andate in viaggio, che sia in giro per il mondo, che sia anche veramente dietro casa, che cosa scegliete di vedere e a che cosa scegliete di rinunciare. Quindi, siete tipi da musei, siete tipi da chiese, da monumenti, oppure siete tipi da un po' vita loca, la vita mondana, un po' fare le cose che fanno le persone che vivono lì, oppure andate, che ne so, nei grandi centri, vi volete godere anche un po' lo shopping, che può capitare anche questo. Al di là del fatto che lo dicevo nel fuori onda, Joe, noi speaker, quando facciamo questo genere di domande, speriamo sempre non arrivino messaggi tipo questo. Ciao, quando io viaggio con mamma e papà rinuncio ad andare al lavoro. Ciao Mattia.
1: Grande Mattia.
0: Grazie per questo messaggio, ma vabbè, grazie comunque per questo messaggio.
1: Comunque ce n'è uno peggiore.
0: Sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Igor Pezzi, volvo fare gli auguri a Silvia.
0: Igor, grazie.
3: Ma, state parlando di viaggi, io sto andando a prendere un aereo per andare a Londra, e la prima cosa che abbiamo fatto tra noi è stata quella di vedere dove sono i pub più prestigiosi in questo
0: momento. Vedi?
3: Poi c'è qualche viaggetto su qualche museo, su qualche gita, c'è Little Venice, ma vediamo.

che può, ci può stare quando uno viaggia. Questo può essere una delle tante cose che uno può scegliere di fare, perché magari ti interessa quello. È lecito, tutto lecito. 333-2688-688. Quindi quando viaggiate, che cosa scegliete di fare, a che cosa date importanza e a che cosa rinunciate?

0: to Me su Radio Company della Family, dai ultimi minuti da passare insieme. Nel frattempo saluto, così ne approfitto, saluto i miei genitori, mia mamma, mio papà che mi stanno ascoltando, sono in Sicilia, si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza, ma non vedo l'ora che tornino, posso dire, a casa. Detto questo, a proposito di viaggi, c'è un vocale.
1: Ciao Carlotta, ciao Company, buongiorno. Allora guarda, io con la mia compagna ad esempio adesso abbiamo prenotato a Budapest per il periodo di Halloween e stiamo già prenotando tutti il tour sul Danubio, dove fanno dei grandi aperitivi o delle spa con le spinatrici di birra a disposizione illimitata. Quindi sì, se ti devo rispondere cosa vado a vedere quando viaggio, soprattutto nelle città, mi piace andare nei bar o comunque andare a vivere, ecco, la vita che fanno le persone che abitano lì. Quindi sì, mi piace andare ad aperitivare, ecco.
0: Vedi, però, vedi, il fatto di andare magari a aperitivare, come dice lui, a fare la vita di chi vive lì, sicuramente ti toglie tempo da che magari potresti dedicare al monumento X o al museo X, però è bello lo stesso. Milena invece dice, buongiorno. Considero vacanza il totale relax ovunque e dovunque, ma avendo due bambini ancora piccoli, per poter fare una vacanza così dovrei rinunciare a loro, è cosa tra l'altro impossibile, giustamente. Quindi la cosa essenziale per me in una vacanza sono sicuramente i posti dove possono giocare i bambini e noi genitori respirare un po'. Quindi se Milena sceglie un posto in cui andare in vacanza, probabilmente magari non è in questo momento che i bimbi sono piccoli, non è il museo di arte moderna. Per esempio io sono stata, scusami Gio, a Merano con Bianca, che ha 6 mesi. Siamo stati al museo di archeologia, solo che lei non era particolarmente interessata, ecco. Però vabbè, ci può stare, a volte anche questo ti fa scegliere una cosa rispetto ad un'altra. Bene ragazzi, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.
2: La Family Beach Club.

0: Questa gira, amici, è arrivato per noi il momento di salutarci. Giovanni, ci sei quasi, ci sei
1: quasi. Sì, dai,
0: quasi.
1: Che manca poco, manca solo un giorno.
0: Le tue ferie sono lì, Gio, segui la luce. Noi torniamo domani mattina, amici.
2: Noi lo facciamo così.
0: Dalle 6:30 puntuali.
2: Noi siamo la
0: vi lasciamo con Viviana, Company Matinea. Domani sono le 9 e un minuto. Ciao!
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News.
5: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Ma buongiorno, noi ci siamo in diretta anche oggi, in questo giovedì 20 agosto 2026. Sono Viviana, ciao a tutti, in diretta da Benevento, che vi dico è caldissima anche oggi. Saluto Gianluca Pacini, che invece è al nord, e a quanto pare oggi l'Italia è proprio spaccata in due dal punto di vista meteorologico. Io ve l'avevo preannunciato, ma vorrei sapere da voi, matti del mattino in giro per l'Italia, che ci ascoltate da nord a sud, da est a ovest, se è effettivamente così, se è davvero così. Voglio proprio toccare quasi con mano le temperature che si sono abbassate, se è vero da voi, perché qui vi posso garantire che proprio no, un pochino la sera, ma di giorno se schiatta, si schiuma, come si dice a Roma. Se vi va, ci mandate un messaggio, un vocale, dicendoci cosa vedete dalla finestra, se sole pieno, se qualche nuvola, se molto nuvoloso, se percepite che la temperatura si è abbassata, se volete dirci proprio qual è, la vedete magari davanti a voi sul termometro, e allora fatelo. Messaggi vocali 333-2688-688. Oggi è giovedì, lo sapete, per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend, quindi siamo già contenti così, perché si sta avvicinando il fine settimana e magari le ferie per alcuni di voi che le sognano da giugno ma non hanno avuto occasione di partire fino adesso. Allora cominciamo con Karol G, Manu Chao, a proposito, viajando por el mundo su Radio Company.

0: Giants right now su Radio Company. Ciao a tutti, matti del mattino in giro per l'Italia. Dai che è giovedì, che per noi è la vigilia del weekend, finalmente. Il 20 agosto, altri 10 giorni di questo mese che è stato finora caldissimo, e adesso l'Italia sembra dividersi a metà proprio per quanto riguarda il meteo. Quindi al centro-sud continua a fare molto caldo, ve lo posso garantire, perché in questo momento sono a Benevento e si schiatta già da questa mattina. E beh, ieri sera pure, effettivamente, pure ieri sera più o meno era così. Mentre al nord, a quanto ci dicono gli esperti e chi è lì, comincia a fare un po' più freschetto. Ma io voglio sapere se è vero, lo voglio chiedere a voi matti del mattinè che siete in giro, che vivete al nord, che state al centro, che state al sud. È così? Al sud si muore di caldo e al nord comincia a fare freschetto? Sentiamo qualche matto del mattinè, vai!
1: La finestra, open, un bellissimo panorama, palazzo di fronte.
0: Ah, ecco, vabbè. Questo è il panorama, quindi meglio il palazzo delle nuvole forse, o non riesci a vederle perché è talmente alto che ti copre proprio tutta la situazione, il regno dei cieli. Vai, sentiamo altri
2: Vince
0: vocali.
2: Di Leona.
0: Sì.
2: Cielo velato e si soffoca.
0: Ecco, perché poi quando è velato e fa caldo crea la cappa, quindi è ancora peggio. Ancora dai, ce n'abbiamo un altro da poter
3: Fernando
0: ascoltare.
3: Acodenos, 26 Fernando. Gradi, soleggiato, ventilato.
0: Ah.
3: Sta da Dio.
0: E vai, vedi, tutti a Pordenone allora oggi. Ciao Viviana, a Fagnana, e anche qui siamo in Friuli Venezia Giulia, si schiatta come da te, speriamo in serata venga la pioggia e si abbassino le temperature, ci dice Manuela che sta facendo in questo momento proprio la danza della pioggia. Se vi va, ci dite cosa vedete dalla finestra dal punto di vista meteorologico e cosa sentite, cosa percepite, se vi va anche la temperatura, ma vostro, voglio proprio le vostre sensazioni con un messaggio o un vocale, ancora meglio al 333-2688-688.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: tanto, fa ancora caldo. Io ve lo dico, ma è proprio il sentiment che voglio sentire da voi matti del mattino, come direbbe Barbara D'Urso. La sensation, quello che vi arriva sulla pelle. Ah, il respiro che fate, se è bello fresco, se è super caldo, se sentite l'afa, più che le temperature, che se volete comunque ci dite. Perché secondo me sulle temperature magari non si sono abbassate poi così tanto, però l'aria è cagnata, è cambiata un pochino al nord, è vero o no? Matti del mattino, ditemelo voi, sentiamo, vai, la vostra voce.
1: Buongiorno Vivi, Diego.
0: Buongiorno.
1: Sai perché
0: ciao.
1: C'è così caldo a Benevento? Perché ci sei perché? Tu che fai alzare la temperatura ovunque. C'era caldo anche in Salento quando c'era lì, c'era anche tu. E quindi per forza di cose questa è la motivazione. Ciao, buona giornata,
0: ecco.
1: Un abbraccio.
0: Sono io, ma non lo sapevo, vedi, è sempre colpa mia alla fine. Dai, allora adesso arrivo al nord a breve, così schiattiamo pure lì. Se già non, la situazione non è questa, siete voi che me lo dovete confermare, se è vero quello che dicono oppure se è uguale, cioè se state morendo di caldo anche da quelle parti. Sentiamo.
2: Pordenone, sì. Umidità alle stelle, ecco. Siamo intorno agli 83%.
0: Ammazza.
2: Temperatura 29,6. Cielo velato, siamo in attesa del maltempo.
0: Eccolo.
2: Ciao.
0: Ciao. E tu non vedi l'ora che arrivi, mi sembra di capire. Tu però non sei di Cordenons, tu sarai di Cerignola, che mi sono mangiata le olive di Cerignola, ma quanto sono buone, perché l'accento non mi sembra tanto del nord. E ancora, dai,
3: ciao,
0: riusciamo
3: Viviana,
0: a sentire un'altra testimonianza.
3: Io abito qui in un paesino in provincia di Padova, ti dico, sì. Era un pezzo che non andavo a camminare alla mattina, perché con questo caldo
0: certo.
3: Ultimamente ci avevo rinunciato anche presto al mattino, nel senso alle 6:30, 7:00 ci avevo rinunciato, e visto le previsioni che vedevo da un po' di tempo e sentivo, ho detto guarda, giovedì hanno detto che cambierà la temperatura, così vado a camminare,
0: approfitto.
3: Vabbè, ti dico, sono partita alle 7, faccio
0: stamattina.
3: Sempre quei 6 chilometri e non niente di che. Sono partita alle 7,
0: sì.
3: Era un po', si stava un po' benino. Ti dico, sono venuta a casa, in un'ora ho sudato anche l'anima.
0: Ecco,
3: mi
0: perfetto.
3: Sono fatta una doccia perché non ne potevo più.
0: Mamma
3: alla faccia
0: mia.
3: Che dovevano diminuire le temperature.
0: Meno male, quindi ci hanno fregato. Vedi, a lei l'hanno fregata, è andata a camminare bella tranquilla, è tornata strasudata. Va bene, continuate se vi va al 3332 688 688. Adesso Jonas Blue con Girl su Radio Company. Radio.

0: su Radio Company. Buon giovedì mattina, matti del mattine, ci state mandando il vostro sentiment, le vostre sensation per quanto riguarda le temperature di oggi, se sono davvero calate al nord o è tutta una bufala, una mozzarella di bufala, da dire, considerato che sono in Campania e che ne sto mangiando, ragazzi, ma in una quantità veramente vergognosa. Buongiorno Viviana dal Bignasego, Padova, 29 gradi e cielo nuvoloso. Dai, quindi rispetto almeno a quando c'ero io un pochino si sono abbassate, certo siamo sempre comunque quasi a 30 gradi. E ancora ciao Vivi, qui a Tarso, siamo in provincia di Treviso, c'è qualche nuvola. Buona radio da Mattia, grazie mille. Rovigo molto umido, ci dice Nicola. Ragazzi, il problema è l'umidità, infatti non è né il caldo né il freddo. E poi Federica da Ferrara, ma dove, fresco? Pioggia? Magari, quindi anche lì si schiatta, niente, non è vera sta cosa. Allora, buongiorno, oggi un bellissimo mare, un abbraccio Franco da Siderno, Trieste. Sono ben due le matte del mattinè che ci danno la loro testimonianza. Caldo tremendo, non vedo l'ora che cominci a piovere. E un'altra Trieste, Manu, umidità tipo allevamento di pitoni. Vedi, potrebbe essere il nuovo business di Trieste. Va bene, se volete continuate al 333-2688-688, ci dite il vostro sentiment, la vostra sensation per quanto riguarda le temperature di oggi tra nord e sud, se c'è davvero questa differenza. Tra poco parliamo di faccende domestiche, perché a quanto pare noi adulti siamo un po' scarsetti. Rimanete con noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
2: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
3: Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Jamiroquai Space Cowboy su Radio Company, la canzone preferita di mia sorella Isa, che ci sta ascoltando da Roma. Grande Isa, Radio Company anche nella capitale, in tutta Italia. E voi ci state dicendo un po' quello che sentite oggi dal punto di vista del tempo, del meteo. La vostra sensazione è che si siano davvero abbassate le temperature oppure è una bufala? Perché al nord, a quanto pare, oggi il tempo dovrebbe cambiare totalmente. E invece Trieste, Afa, venticello e corsetta riposante. Beh, già che c'è il venticello mi sembra comunque una buona notizia. E poi Passo Pordoi, siamo sulle Dolomiti, 11 gradi, freddo, boia e piove. Adesso che ce l'hai detto che ti sei geolocalizzato, secondo me tanti ascoltatori, tanti matti del mattinè correranno verso Passo Pordoi. Sentiamo un altro vocale, un altro matto.
1: Buongiorno,
0: che ci dice. Ciao, buongiorno.
1: Allora io volevo dire che st'inverno non mi sono mai ammalato, l'influenza intendo dire.
0: Sì, ecco il cane, salutiamolo.
1: È da metà luglio che ci tiro dentro con l'influenza da aria condizionata in auto.
0: Capito? Lo so bene.
1: Perché chiaramente non puoi tenere caldo in macchina, allora la tengo a tutta mannaia,
0: a tutta calara.
1: E scendo e salgo e scendo, salgo, scendo e salgo. Niente, sono ammalato da un mese. Buongiorno.
0: Ciao. Da un mese, ma non sei l'unico, perché sento un sacco di persone. Pure io ieri un principio di mal di gola ce l'avevo proprio a causa dell'aria condizionata, che io tendo a non mettere. Però in effetti ci sono dei momenti, tipo alle 3 del pomeriggio se sei in macchina, che non basta tenere il finestrino aperto, purtroppo non basta. Matti del matinè, sapete fare le faccende domestiche? Sì, no, ma sicuramente le sapete fare, dai, io ne sono certa. Ma ci sarà pure qualcosa che invece proprio non volete fare, non vi piace, ma non per forza faccende domestiche nel senso di pulire, anche, che ne so, sbucciare una mela? Allora, io non sono molto brava, ma c'era un mio ex fidanzato che sbucciava la mela e praticamente rimaneva il torsolo. Cioè, ma che te la sbucci? Se la sbucci così poi non mangi nulla, quindi per me quella era una roba che lui non sapeva fare. Cambiare una lampadina lo sapete fare, oppure delegate al partner? Quello che proprio non sapete fare cos'è? Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688. Adesso

0: Ecco, io volevo capire se voi matti del matinè siete campioni di faccende domestiche, o c'è qualcosa che non sapete fare, ma non solo pulire, lavare, ma anche cose diverse che ne so, possono essere tipo cambiare una gomma della macchina. Ma per carità, aiuto, io vado nel panico, no, chiamo l'SOS, non lo so, aiutatemi se mi va giù la gomma del motorino che non ho più, no, una tragedia. Cambiare la lampadina, vabbè, quello in realtà non mi sembra una cosa così difficile. Sentiamo un matto del mattino e cos'è che non sa fare.
1: Max, ciao. Io sì, le faccende le faccio quasi tutte, tranne che stirare, ma non perché non so stirare,
0: perché
1: la moglie rompe le balle, perché devi stirare in una certa maniera, okay, e devi piegare le magliette in certa maniera, ecco. Allora, piuttosto di prendermi un sacco di parole perché io le piego diversamente, facciamo di fare così.
0: È così, ma guarda, allora sono d'accordo, però posso dire, se c'è uno dei due che rompe le scatole, che ne so, mentre tu cucini, è lì che ti dice no, però ci hai messo troppo poco aglio, anzi l'aglio andava messo dopo e non subito, e però troppo olio, no, senti, sai che c'è, fallo tu. Allora, chi è più bravo nella coppia a fare qualcosa, che lo faccia, per favore, invece di rompere le scatole all'altro, oppure ti metti lì con santa pazienza e lo insegni come vuoi tu. Perché è chiaro che, come dice il matto del mattino, quello che lo sa fare vuole che lo si faccia alla sua maniera. Aiuto! Se vi va, ce lo dite, quella faccenda domestica, quella cosa che non sapete fare, preferite delegare. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.

0: Casa, rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato, The Adventures con Broken Land. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio Company. Ciao a tutti, buon giovedì. Dai che per noi matti del mattino siamo arrivati alla vigilia del weekend. Allora, c'è un'indagine recente che ha rivelato che un italiano su 5 non sa cambiare la lampadina o far bollire un uovo. Allora, la lampadina io la so cambiare finché quello, smonti quella che è fulminata e rimetti l'altra, ovviamente con la corrente disattivata, che se no prendi la scossa e hai fatto. Per quanto riguarda far bollire un uovo, mi fa molto ridere perché è una cosa super semplice, però vedi che molti di noi non lo sanno, non lo sapevano fare. Io una volta ho messo l'acqua a bollire e l'ho lasciata lì e mia mamma mi fa: ma scusa, l'uovo? Io pensavo che bisognasse metterlo tipo la pasta, cioè butti la pasta quando sta bollendo. No, invece tu lo devi mettere all'inizio se lo vuoi fare sodo o alla coque. Fantastico, ragazzi, questo vi fa capire il mio livello, che però è conforme alla media, almeno secondo quest'indagine, che ci rivela per esempio che solo il 59% degli italiani sa come rimuovere una macchia dai vestiti o dal pavimento. Vabbè, dai vestiti metti tutto in lavatrice, smacchia colore e via. No, mi sa che in questo caso è un bel macello, vero? Cioè tipo che i bianchi diventano colorati e viceversa. No, però dai, lo smacchia colore, cioè la salvietta, magari ne metti 2-3 abbondi e dovrebbe funzionare. Il 37% delle persone che sono state intervistate non è in grado di cambiare una gomma a terra. Che dite? Sono le donne o anche gli uomini? Alcuni uomini non lo sanno fare. In genere impariamo con i tentativi, dagli errori. Il 40% dei giovani preferisce andare a vedere online, ma ormai penso che lo facciamo un po' tutti. Chiediamo a ChatGPT, chiediamo a Siri: allora come si fa a mettere a posto, a cambiare una gomma, come si fa a fare questo, come si fa a fare quell'altro. Le cose che odiate o che delegate perché non sapete fare. C'è Christian che ci fa un super saluto e ci scrive: buongiorno, una cosa che odio è aprire le scatolette di tonno, che effettivamente è una cosa un po' fastidiosa, le classiche lattine. A parte il fatto che puntualmente ti ungi le dita di olio, sempre, non solo le dita delle volte, sono anche pericolose perché la parte superiore, ovvero il coperchio, taglia tantissimo. Sì, che è metallo, è pericoloso, è vero. Nel 2026 è possibile che non abbiano trovato un sistema più pratico, ci sono i vasetti in vetro, è vero, però costano l'ira di Dio. In effetti, cavolo, trovate un'altra soluzione, perché non è che sia proprio il massimo. Quelle cose che non sapete fare e che magari delegate al partner, a un amico, a chi c'è nei paraggi, nei dintorni, a chi avete invitato a pranzo, a cena, a chi è in casa. Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: baby.
1: Destiny's Child, Bootylicious su Radio Company. Allora, quelle cose che non sapete fare e quindi delegate con grande gioia, molto volentieri lo fate fare a qualcun altro. Allora, per quanto riguarda l'aprire le scatolette di tonno, che un matto del mattino prima ci ha detto è proprio una cosa antipatica, fastidiosa, ti ungi l'olio che ti arriva dappertutto, se sei un po' sbadato ti fai pure male. E c'è chi scrive: ciao, le scatolette di tonno ci sono anche con il coperchio tipo alluminio resistente che non ti tagli, per fare l'esempio il tonno Nostromo. Ecco, vedi, ha fatto anche pubblicità, però vabbè, se uno non si fa male, ecco, che lo facciano anche le altre marche, magari possono prendere esempio. E poi Roland ci scrive: io delego se posso sempre tutto, perché dicono che tutti sono più bravi di me in cucina e fuori dalla cucina, quindi sapete che c'è, se posso lascio fare agli altri. In realtà io so fare tutto, un po' di tutto, bravo, questo è il segreto, saper fare tutto, ma fare così un po' i finti tonti, finti scemi, boh, non lo so fare, ma come si apre il vino, ma non lo so se mi puoi aiutare, aiuto, non so fare benzina, ecco, fare un po' questa parte qui delle volte aiuta. Me l'ha detto un uomo una volta: Viviana, tu fai troppe cose da sola, per quanto riguarda gli uomini questi si spaventano. Vabbè, e allora io cerco di fare un po' la finta scema. Allora, ci sono piccole abitudini quotidiane che un tempo erano normali e che oggi stiamo perdendo. Secondo me uno dei motivi per cui certe cose non le sappiamo fare è perché non siamo più abituati, deleghiamo soprattutto alla tecnologia, questa è la verità. Tipo, c'è qualche matto del mattino che sa un numero di telefono a memoria? Sì, di chi? Io per esempio l'unico numero che ricordo a memoria è quello di mio padre, per quanto riguarda gli altri zero, ormai proprio ciao, mentre prima insomma ne conoscevamo diversi quando chiamavamo i nostri amici dal telefono di casa, li sapevamo a memoria i numeri. No, pensate se siamo in macchina, ci perdiamo e non abbiamo a disposizione Google Maps, non abbiamo a disposizione il navigatore, aiuto. Eppure fino a qualche tempo fa non era una tragedia, un po' ci sapevamo orientare, un po' c'era il Tutto Città, ve lo ricordate? Il giornaletto cartaceo che dovevi sfogliare, c'era proprio la mappa che dovevi impazzire a guardarla, e di fronte e retro e a sud e a nord e gira alla sinistra e a destra e schierda, derecia, un macello. Vorrei sapere però, adesso mi sono incuriosita, c'è un numero di telefono che conoscete a memoria? Di chi? Se vi va ce lo dite proprio con un messaggio, un vocale, magari il nostro, 333 2688

0: Dirty Dancing su Radio Company. Io conosco a memoria anche il numero di Bob Sinclair. Se ti piacerebbe, magari. No, non ce l'ho purtroppo nella mia rubrica, pur avendolo intervistato diverse volte. Vabbè, speriamo di ribeccarlo al più presto. Stiamo parlando proprio di quelle cose che non sappiamo più fare, un po' perché magari deleghiamo, cioè lo facciamo fare al partner, a un amico se è nei paraggi, a qualcuno che è in casa, perché non ci piace, perché non ci va, perché non lo sappiamo fare. Spesso deleghiamo alla tecnologia. Allora sentiamo un vocale di un matto del matinè. Cosa non sa fare?
1: Non riesco, ho proprio un deficit mio, un'incapacità motoria o un trauma infantile, qualcosa, a fare bene la lavastoviglie.
0: Ah.
1: È proprio per me un rebus. Io mi impegno a livello di Tetris per metterla bene, ma mi avanza sempre qualcosa. Poi magicamente appare mia moglie che in due secondi la prepara perfettamente.
0: Capisci? Ci sono persone che proprio
1: qualche anomalia mentale c'è.
0: Sì, posso capirti. Allora, credo che sia come disponi le stoviglie, quindi i piatti, i bicchieri, devi disporre bene in un certo modo, e poi in teoria devi levare tutto il residuo di cibo. Io li sciacquo, no? Sotto l'acqua, però a quel punto mi viene da dire, vabbè, a questo punto li lavo io, cioè se già devo aprire il rubinetto, sciacquarli, cioè faccio prima a lavarli piuttosto che metterli in lavastoviglie. Quindi anche nella mia di mente c'è qualcosa che non funziona a riguardo della lavastoviglie. E poi per quanto riguarda invece i numeri di telefono, che anche quelli ormai li abbiamo dimenticati, ce ne ricordiamo forse uno, c'è chi scrive il mio, almeno il tuo speriamo, ma in effetti siamo messi così, c'è poco da ridere. Ciao Vivi, io conosco un numero di telefono, quello della radio, grazie Mattia e anche Milena, mi hai letto nel pensiero Vivi, è proprio quello della radio, è il numero che so perfettamente. Pensa che il numero di cellulare di mio figlio, cioè che ce l'ha da 3 anni, per pigrizia ancora non l'ho imparato. Vabbè, quindi se hai qualche problema alla fine chiamerai noi, cercheremo di aiutarti, perché poi è quello anche, no? Se il senso, se hai il telefono scarico e sei nei guai, chi chiami? Allora, il numero che conosco a memoria, cioè, ci scrive un matto del mattino, è il 112. Beh, in effetti chiami loro, 333-2688-688, vi do il nostro. Qual è il numero di telefono che ricordate?
2: Con i matti del matinè d'estate. Spot.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

U2 e Martin Garrix con Fireflies. La novità appena ascoltata su Radio Company, non è la prima volta che collaborano. In realtà era già successo nel 2021, vi ricorderete, era uscita We Are The People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato soltanto Bono e The Edge. Invece in questo caso c'è tutto il gruppo, pazzeschi, sia gli U2, io l'ho visti live, e anche Martin Garrix a Ibiza. Quindi sono molto contenta di questa nuova collaborazione che a me, devo dire, è piaciuta tantissimo. E noi abbiamo un sacco di serate targate Radio Company anche questo weekend, quindi ve le voglio ricordare se avete voglia, piacere di stare con noi, di partecipare, di fare festa. Io tornerò al nord, quindi anche io sentirò effettivamente se le temperature sono cambiate davvero rispetto a quando l'ho lasciato il mio nord. Andiamo a San Daniele del Friuli domani, venerdì 21 agosto, perché c'è San Daniele in festa, e allora balleremo, canteremo, regaleremo un sacco di gadget, mangeremo un sacco di prosciutto, il prosciutto per eccellenza. Ci sarò io e quindi con me anche DJ Nick sul palco, faremo veramente un festone, energia 90, tutte le canzoni più belle, le hit di quel decennio. E poi il giorno dopo invece ci ritroviamo a Rivignano, siamo in provincia di Udine, per il raduno dei boscaioli. Vi voglio conoscere, cari boscaioli, dai che vi facciamo fare una grande festa, un grande party, il mixatone, saremo sempre io e DJ Nick, e anche lì si mangia, si fa festa, si canta, si balla, e poi c'è anche lo schiuma party, ragazzi. Io non vedo l'ora di fare lo schiuma party insieme a voi, quindi un weekend, devo dire, bello scoppiettante per concludere il mese alla grandissima, che non so perché, ma io sono convinta che si concluda questa settimana, in realtà ce n'è ancora un'altra. Dai, settembre, allontaniamolo, aspetta che ci soffio su settembre, vediamo se funziona. Adesso c'è Rihanna con Umbrella, appunto, su Radio Company.

0: a pressa. Se uno invece può andare con calma, a presa.
1: Giustamente, certo, ci sta, no?
2: Certo.
1: Club degli ignoranti, allora sentiamo le vostre proposte. L'avete capito, la parola di oggi è presa.
2: C'è la famosa presa di tacchino.
1: Buonissimo.
2: La presa di tacchino, affettato solo se riesce a prendere il tacchino. Non lo chiede Daniele.
1: Ah beh, Daniele allora, bravo.
2: La presa è quell'amico che rimorchia sempre in discoteca. Ciao Claudio, che aggiunge anche un forza udinese.
1: Vabbè, salutiamo gli amici di Udine e che tifano Udinese.
2: Allora, la presa è una ladra in fuga acchiappata in fragrante. Ciao da Domenico. Però se è presa...
1: E qua potrebbe esserci è un già cartellino.
2: Il mio giallino.
1: Però lui dice una
2: è una ladra
1: in fuga, cioè quindi è la presa.
2: Sì, però cioè da troppo
1: ridere. Ma sai che io lo passerei. Per me sì. Io non esplico.
2: La presa sono i glutei.
1: I glutei.
2: Sì, certo. Nel senso i glutei. Da lì nasce presa per il
1: per i glutei,
2: per il cu.
1: Okay.
2: Ok.
1: Quindi no chiappe, no culo, presa. 3332688688, amici, giocatevela tutta con la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato per entrare nel club degli ignoranti. La parola per l'appunto di oggi è presa.

0: amici e amiche, eccoci qua con la parola di oggi, che è presa.
1: Allora, la presa è una pressa di modesta pressione.
0: Ah, ok, preme troppo, non mi piace.
1: No, di modesto, cioè che non... Poi la presa a periodo prima dei saldi.
0: Ah, ok.
1: Presa, quindi... Sì. Ci sono romanzi, romanzi scritti in prosa e quelli in presa. Questi ultimi sono scritti un po' a cazzo.
0: Così, buttati... Cioè,
1: buttati lì.
0: Mi piace molto. Ti piace. Allora ragazzi, credo che sia arrivato il momento di radunarci e di decidere chi sarà il vincitore della tessera quest'oggi. Tra pochissimo quindi torniamo e scopriremo dopo il momento Luna Park chi si porta a casa appunto la grande e ambitissima tessera del Club degli Ignoranti.

0: L'importante è che io bevo.
1: Vabbè, dispiace per quelli che magari lo fanno il prosecco, che abbiamo fatto questa canzone. Però in realtà noi siamo degli amanti del prosecco, certo. Però si canta così. E tanti saluti. Va bene ragazzi, abbiamo finito. Premiamo?
0: Sì, presa periodo prima dei saldi. Ha vinto Cristian, mandaci dati.
1: No, grazie Cristian, grande nuovo membro del Club degli Ignoranti. Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini vi danno appuntamento parzialmente a domani. Noi ci risentiamo direttamente domenica. Domani ti abbandono.
0: Ah sì, è vero,
1: vero. Continua.
0: Ah,
1: no. Ci sentiamo domenica con un sacco belli. A
0: sai che non puoi sciare, vero?
1: No. Siamo anche così così col meteo. Vabbè, dai, io ci sarò lo stesso. Ciao a tutti ragazzi, godetemela. Ciao. Tornerà un'altra estate.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, buon giovedì. Segniamolo da qualche parte che oggi è giovedì, così non facciamo tutti gli errori di ieri.
1: Mi sta succedendo una roba stranissima al telefono, stanno partendo telefonate su WhatsApp senza che io abbia il controllo.
0: Non è che Pietro, che ci ha installato cose prima sui computer, ha preso il controllo
1: allora,
0: di tutti i nostri dispositivi?
1: Raga, chiunque io abbia chiamato, ho chiamato Andrea Rossini, vabbè, chi se ne frega, Andrea Rossini, e poi ho chiamato un certo Moreno, che se non sbaglio dovrebbe essere, voi direte, che cavolo se ne frega, dovrebbe essere la persona che si è occupata dell'accoglienza in quella famosa data in Croazia, a Dignano d'Istria.
0: Ma questo è
1: questo,
0: vuole?
1: Adesso mi mando un messaggio e ho detto: guarda, perdonami, per favore. Tanto in croato si parla anche spagnolo, mi capiranno sicuramente. E... perdonami, per favore, ma tengo un problema.
0: Eccoti due cune scadute per te.
1: No, c'è già l'euro.
0: Lo so,
1: scadute, appunto. Bene, ci siamo, operativi, guarda.

0: Ok, ci siamo, giovedì 20 di agosto, amici miei e amiche mie, buon pomeriggio a tutti, nuova puntata dei Pischelli a Mollo, ma fatemi salutare la persona più tranquilla che io conosca al mondo, la persona che tra l'altro ti arrabbi raramente, ma ieri per la prima volta mi hai fatto paura.
1: Ieri per la prima volta
0: ho avuto un po' di paura perché ieri mi hai scritto, tra l'altro mi hai scritto, ciao Giovanni, come va?
1: Non era proprio così.
0: Mi hai scritto,
1: c'è ogni tanto,
0: mi hai scritto
1: dai.
0: Io ti ho detto, io davvero amico, nonché socio di questo programma, ho preso il telefono e ti ho chiamato mentre stavo mangiando.
1: Ma perché
0: anche
1: dovevi dirmi altre cose?
0: Sì,
1: forse.
0: No, certo, anche perché ho detto quasi già che ci sono. Fa fatalità, ho un problema. Aspetta che ne vado ad aggiungere altri.
1: Me lo ricordo proprio.
0: No, ti ho detto una roba su organizzazione dei trasporti, quella roba lì, giusto. Comunque tutto risolto.
1: Sì, ma è stato 5 minuti di fuoco. Poi mi sono già dimenticato.
0: Allora, per le persone che non conoscono Chicco, dovete sapere che lui in realtà è una persona davvero molto molto tranquilla, e sei anche abbastanza aperto ma chiuso tra virgolette, cioè sei una persona socievole ma stai molto nel tuo, e capita raramente di vederti molto arrabbiato. Io forse ne ho avuto mezza prova,
1: non ero molto arrabbiato, è successo di peggio per farmi arrabbiare, però diciamo che un attimino di follia quei 4 minuti,
0: ecco, dove... mai mettersi contro Chicco, anche perché lui dal punto di vista informatico è molto molto bravo, quindi potrebbe bloccare pagine, farvi cose al telefono, ragazzi, vi dico solo che c'è una persona che praticamente adesso è lì che sta andando avanti con la polizia.
1: Non è vero niente, sei proprio stupido, sei proprio uno stupido.
0: Dai, sta scherzando, lo saluto,
1: guarda,
0: quella vecchia volpe.
1: Ho detto, allora, se fossi in grado di fare certe cose, no, avrei altri bersagli.
0: Lo so, beh,
1: più sensati.
0: Oh, ti giuro, proteggimi. Tu sei tipo il mio Google Authenticator quando le cose vanno male.
1: Sì, sono il tuo firewall.
0: Grazie, va bene. Amici, buon pomeriggio. 2 ore da passare insieme fino alle 16. 333-2688-688.
2: Buongiorno, Pisagli.
0: Esatto, un numero che chiaramente vi servirà nel corso di queste 2 ore.
1: E se ti va, iniziamo con Joel Corry e la sua Whisper.

0: Uno degli ultimi lavori di Joel Corry si chiama Whisper su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo appena cominciato, giovedì 20 di agosto. Mi hai detto poco fa che c'è una cosa da raccontare di vitale importanza.
1: Molto importante.
0: Bene, allora dimmelo, sono
1: ho
0: curioso.
1: Ho notato negli ultimi giorni un utente Facebook su dei gruppi della mia zona che sta provando a vendere delle cassette.
0: Delle cassette tipo film.
1: Tanto che tu hai presente quel gruppo stupido dove tiriamo fuori un sacco di meme, dove sono anche molto pesanti ogni tanto? Ieri ho trovato lo stesso screen.
0: Anche in quel gruppo
1: hanno censurato,
0: okay.
1: Dove quest'uomo, non farò il nome,
0: certo,
1: sta tentando di vendere DVD e cassette porno, ma di quelle proprio belle strong. Tra l'altro censurando le posizioni delle donne in copertina. Però se vuoi ti leggo i titoli.
0: Infatti, vai.
1: Allora,
0: con
1: aspetta
0: i primi.
1: Che blocco la rotazione del telefono.
0: Vai con i primi titoli.
1: Censurerò le parole, naturalmente.
0: Chiaro,
1: allora,
0: certo.
1: Guarda la mia moglie come bene.
0: Ah, vabbè, ok, grande classico.
1: È roba prodotta.
0: Sì, però guarda che nel fare, cioè, quando devi fare i filmini o comunque i titoli,
2: capito,
0: devi impegnarti. Tipo, secondo me, prendi anche testi di canzoni abbastanza famose.
1: Le modifiche.
0: Tipo, il triangolo sì, lo avevo considerato.
1: Tipo, c'era una modifica di Star Wars. Poi, timida, distrutta. Tua figlia è una.
0: Ah, sì.
1: Immagina, follie sessuali.
0: Vabbè.
1: E sotto sotto c'è scritto Roie.
0: Sì.
1: Sì, non so perché. E poi culi in fiamme.
0: Questa la potevi leggere.
1: Culi
0: in
1: fiamme.
0: Questa va.
1: Nylon 7. Che cos'è Nylon 7?
0: È il Nylon 7.
1: Poi submission Doms.
0: Ok.
1: E poi tegole pelose. Ho fatto una traduzione.
0: Mi piace la parola.
1: E poi l'ultima bella, una cassetta, tra l'altro vedi proprio che è appiccicosa sopra. Il club delle megatette. È tutta in offerta se volete, Non so, 5 euro l'una per chi vuole. Cioè si possono vendere queste
0: 5 euro l'una?
1: Perché uno nel 2026 dovrebbe comprare una cassetta porno?
0: Ma infatti.
1: Dove la metti?
0: Ma a parte questo
1: per chi vuole, da Udine io scendo ogni lunedì.
0: A parte questo, se ne prendi tipo tutte insieme ti toglierà qualche soldo, chiedo così per un amico.
1: Ma in blocco secondo me sì, con 20 euro le porti via tutte.
0: Infatti questa potrebbe essere una soluzione. Tra l'altro uno dice Nylon 7 sarà probabilmente che ci saranno 7 maschi. Non lo so io,
1: non lo so.
0: Non me ne intendo, scusate.
1: No,
0: davvero,
1: se volete compriamo per questa causa, compriamo il lotto intero, tu recuperi un videoregistratore, guardiamo e facciamo le recensioni.
0: A fini scientifici, diciamo, allora ragazzi, sì, effettivamente noi siamo quelli più piccoli in assoluto.
1: Siamo
0: anche
1: come...
0: dopo aver visto questo video abbiamo la conferma totale. Tale.
1: Facciamo il San Tommaso della pornografia, va bene?
0: non vediamo finché non crediamo, una roba del genere, cos'è?
1: Tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Company, giovedì 20 di agosto, pronti per il Millennium Mix. Si parte subito con Simon Webb, la sua No Worries. Check that.

0: Le tre dischi del Millennium Mix si conclude proprio con Matt Simons e con We Can Do Better, poco prima Miley Cyrus con Jaded, mentre all'inizio proprio Simon Webb con No Worries.
1: Grandissimi!
0: Tre dischi che ovviamente torneranno domani, amici, ma adesso abbiamo il nostro momento preve in assoluto.
1: Siamo messi abbastanza bene, diciamo che di 8 telefonate una sola persona ha risposto, quindi un posto è occupato, un posto è liberissimo al 333-2688-688. Metti che vuoi fare la sorpresa a una persona per te speciale.
0: Bravo.
1: O neanche proprio specialissima, ma conosci qualcuno che fa gli anni e vuoi mandarci il numero di telefono, fallo, è gratis.
0: Guarda che potrebbe essere anche una tecnica di approccio, tipo vabbè, magari così rompo un pochino il ghiaccio, so che è il tuo compleanno, ti faccio fare gli auguri alla radio e poi eccoci qua amici miei, sono io in realtà la persona che ha deciso di farti questi auguri.
1: No,
0: potrebbe
1: poi ci fidanziamo noi con l'altra
0: persona. Noi siamo soltanto i mandanti, siamo l'interferenza positiva, ecco, coloro che
1: i piccioni viaggiatori,
0: ben detto. Allora dai, due chiamate a disposizione come sempre, un posto già occupato, il numero lo hai già detto, in ogni caso potete anche prenotare tramite il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, oppure altra cosa, scaricare la nostra bellissima app.
1: Scaricatela adesso sul vostro telefono così ci portate anche in vacanza.
0: Bravo.
1: Perché metti che vai da qualche parte lontano dove l'FM e il DAB non arriva, c'è l'app.
0: Esatto, 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con la prima.
2: Your summer, your experience, Fiscalia Molo on Radio Company.
3: Fiscalia Molo. Spot.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Gatto nella piaga con Businessman su Radio Company, pronti per il companiversario.
1: Bravo.
0: La prima e unica telefonata.
1: Ottimo.
0: Quindi se volete 333-2688-688. Intanto dall'altra parte abbiamo Nicola.
1: Ciao Nicola, benvenuto su Company, ciao bello.
2: Ciao,
1: ciao. Come va, come stai?
2: Bene, tutto bene.
1: Bene, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, no? Com'è che si dice? Quindi che cosa succede? Diccelo tu.
0: Vai, dillo.
2: Compio gli anni, è il mio compleanno.
1: Auguri, tanti auguri di buon compleanno. Qua che intanto telefonate che arrivano, roba. Chiunque stia telefonando, metti giù. Non ce l'abbiamo con te,
0: sono
1: Nicola.
0: Sono tutti quelli che hanno risposto prima.
1: Sì, esatto, vabbè, non importa. Vabbè. Allora, in ogni caso, Nicola, abbiamo un bellissimo messaggio per te, perché gli auguri non arrivano soltanto da parte nostra, cioè Pischelli, e non solo da tutto lo staff di Company, ma anche da parte di persone che sicuramente ti vogliono bene. E inizia così il messaggio. Anche il 33 ti dona. Anche il 33, cosa ci devi dire,
0: Beh, 33 ci vuole il porto d'armi.
1: 33, scusami un attimo, come cavolo fai a vivere?
0: No,
1: cioè,
0: porto d'armi.
1: Porca miseria, cioè, tocca per terra.
0: Devi mettere il cartello trasporti eccezionali.
1: Ma veramente, cioè, carico un rimorchio che praticamente... Vabbè, anche il 33 ti dona, auguri Monello. Monello, M minuscola. Monello, M minuscola.
0: Cosa vuol dire?
1: Sì. È che è un auguri Monello M minuscola. D'altronde, vedi, da un estremo all'altro, da 33 a minuscolo è un attimo.
0: È un mini cicciolo.
1: È un mini cicciolo, un pipino il breve, appunto.
2: Sì.
1: E vabbè, ovviamente da parte di Giorgio.
2: Sì, avevo capito.
0: È chiaro.
1: Ma senti,
2: avevo intuito.
1: Allora, diciamo una cosa che sicuramente così cerchiamo di dare spiegazioni. Allora, ovviamente il 33 che a cui fa riferimento il messaggio è l'età.
0: No, non l'avevo capito.
1: È chiaro. No, che magari lo so che
0: ma non esiste nemmeno da 33.
1: No, non è chiaro, no, che c'è gente che si è affacciata nello studio qui. 33 hanno detto, mio Dio. C'è gente che ha detto, io non ne ho mai visto uno.
0: Ma da 33?
1: 33,
0: Non esiste.
1: Poi,
2: no, insomma, dai. 33, 33 anni,
0: cioè, è un maledetto righello che
1: Nicola,
0: ci portavamo a scuola.
1: Nicola,
0: scusami.
1: Non infierire, per favore, che c'è gente che ha almeno 3, cioè, voglio dire. E comunque, auguri Monello. Perché Monello? Che cosa combini?
2: Non si può dire.
0: Dai.
2: Non si può dire.
0: Alla tua età.
1: Veramente, non ti vergogni.
0: Alla tua età.
1: Vabbè,
0: va
1: dai,
0: bene.
1: Nicola.
2: Alla mia veneranda età.
1: Nicola, gli anni di Cristo, e mi raccomando, divertiti, festeggia per bene e soprattutto goditi questo compleanno e poi questo weekend che per te comincia da oggi, dai.
0: Sì.
2: Certo, assolutamente.
0: Va bene.
1: Perfetto.

0: Moving to the Sun, Jugel con la voce di Ultranate. Amici, ancora buon pomeriggio, ci siamo, seconda chiamata del comp'anniversario. Oh, sì. Dall'altra parte abbiamo Melissa.
1: Ciao
0: Melissa. Melissona.
2: Ciao.
1: Da Jesolo hai detto sei in vacanza?
0: Jesolo o Meravigliao?
2: Sì.
1: Oh, che si fa in vacanza? Alle 2 di pomeriggio, già mangiato, stavi per fare il pisolino pomeridiano?
2: In realtà ci stiamo appena preparando per uscire.
0: E dove si va, scusami, al mare? Oppure
1: credo.
2: Sì.
0: Ok, al mare. Ma scusa, com'è lì il tempo?
2: Non è, è un po' nuvoloso, ma c'è un pochino di sole, dai.
0: Vabbè, dai, in ogni caso comunque avrete sicuramente la possibilità di divertirvi. Allora, senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata importante. Che succede?
2: Oggi compie 20 anni.
1: E auguri!
0: 20 anni! È incredibile come passa il tempo, eh? Incredibile a volte.
1: Cioè, era ieri che ne avevi 19.
0: No, era ieri che era una bambina, adesso è diventata praticamente una giovane adulta. Quindi, beh, congratulazioni, tanti auguri di buon compleanno.
2: Grazie
0: e
2: mille.
0: Adesso abbiamo un bel messaggio per te che ovviamente Chicco ti leggerà, perché è un bel messaggio anche corposo, come
1: no,
0: si
1: no,
0: dice?
1: No, no, no.
0: Corpulento.
1: Chi ci ha mandato il messaggio ha fatto 6 righe di preambolo e poi il messaggio è corto. Dice così: 20 anni fa sei diventata il mio cuore, oggi sei una donna meravigliosa, vita ti regali tutto ciò che meriti, buon compleanno amore mio, è firmato Violetta.
2: Sì, grazie mia mamma.
0: La mamma, sì.
1: Poi nel preambolo ha detto che ti vuole un sacco bene, voleva farti un regalo enorme grazie a noi della radio, ci ha mandato 2000 euro.
0: Sì, questa premessa è un po' lunga, dicendo sì, amo mia figlia, io ho detto beh, meno male. Va bene, allora dai, sorpresa riuscita, buon divertimento, goditi questa vacanza a Jesolo e soprattutto passa anche un bel weekend.
2: Grazie mille, veramente, gentilissimi.
0: Di niente Melissa, ciao.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: E mi sento di poter tranquillamente affermare che con Danceteria di Madonna siamo arrivati al termine di questa puntata, quella del giovedì, quella del 20 di agosto 2026.
1: Sei stato estremamente preciso, molto corretto. Tra l'altro domani ultimo giorno per te, poi c'è la grande dipartita.
0: Sì, una, in realtà una settimana di dipartita.
1: Una mini dipartita,
0: ne faccio un'altra a ottobre.
1: Ok.
0: Sì.
1: Vuoi scombinare i panieri tu?
0: Sì, non sarebbe male per una settimana al mese di vacanza. Sarebbe un bel progettino.
1: Di lavoro intendi? Una settimana al mese di
0: vacanza.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Come sempre tocca a Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Via via Chiara, viaggiando per il mondo. Questo pezzo che abbiamo sentito ancora una volta di Karol G insieme a lui, ovvero Manu Chao, che abbiamo riascoltato molto molto volentieri, che dà ufficialmente il là, il do, il sì a tutti in lista Club Privé. Stiamo per incominciare anche in questo pomeriggio, in questo 20 di agosto 2026. Ma che tempo c'è? Cioè, perché non si riesce a capire? Speriamo bene, perché è inquietante. Devo dirti, avete una sensazione strana ogni volta che c'è questo tempo qui. Comunque non diciamo niente, due ore per stare insieme, per divertirsi, per ascoltare dell'ottima musica, per un argomento che vi coinvolgerà. In questo caso direi qualcosa di interessante. Intanto sigliamo. Vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ma perché mi toccano i piruli? Che detto così sembra, no, perché dovete capire che noi qua abbiamo tutto dei potenziometri per poter sentire il volume in cuffia, fatto bene. Loro invece, come al solito, lo ascoltano a volumi non siderali, però strani, devo dire. Lo fanno strano, questo è il discorso. Chi mi precede, i brutti ma simpatici. Karol G abbiamo ascoltata, abbiamo altra musica da sentire prima di lanciare l'argomento di oggi. Allora, Tony F, Gaia e Sesso e

Caffè, eccolo, è diventato papà, no? Da quando è diventato papà è molto più serio, non fa più insomma sesso e samba con Gaia, ma è già diventato molto molto più serio. Chissà, chissà, intanto la storia di oggi, quella che vi coinvolge, quella che vi chiama in causa, quella che ci deve dare una vostra opinione su un argomento secondo me molto più vicino a tutti quanti di quanto uno si possa immaginare. Oggi non parliamo di temi di cronaca, lo abbiamo trovato dalle chat, come sempre quelle che ci danno ispirazione per potervi coinvolgere. Il numero, ricordo, per commentare il 333-2688-688, sia per le note vocali che per quelle scritte. Mi raccomando, le note vocali non dilungatevi, perché sennò non possiamo mandarvi in onda. Lo dico anche perché il Ciringhito è uno di quelli che non ho salutato tra l'altro oggi. Ciao Ciringhito, benvenuto in regia. Allora, di cosa parliamo? Di Marco, che compie 30 anni, ha lavorato tantissimo quest'anno, ha avuto una promozione e per la prima volta in vita sua può permettersi di festeggiare in un ristorante elegante che sognava da tempo, non per farsi vedere, semplicemente perché per lui rappresenta un traguardo personale importante. Crea il gruppo con 10 amici storici, ha prenotato per il 30esimo, si paga ognuno per sé però. Qua è la cosa, cioè vai in un ristorante importante, ha prenotato per il 30esimo, si paga ognuno per sé, vi va? Il menù fisso costa 70 euro a persona. Elena, amica di sempre, scrive onestamente: Marco, per me è davvero tanto in questo periodo, possiamo trovare un'alternativa? Marco ci resta male, non voleva escludere nessuno da quel ristorante, per lui è importante, è un modo per festeggiare un anno duro e finalmente è andato bene. Propone un compromesso: chi vuole può raggiungerlo solo per un drink dopo cena, quindi da un'alternativa possibile, dice, raggiungetemi dopo cena senza dover affrontare il costo del menù. Alcuni amici trovano la soluzione ragionevole, altri, tra cui anche Elena, che evidentemente è l'amica più intima, ma quella anche che insomma, restano convinti che imporre comunque il locale anche solo come punto di partenza della serata resti un modo per far sentire chi ha meno soldi come un ospite di seconda categoria. Da qua io vi chiedo: chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha messo a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo? Ripeto la domanda: chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe semplicemente sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo, considerando che in teoria magari c'è qualcuno che è di voi che anche pensa, che dice: ma se è la festa di compleanno tua, perché devo pagarmi io il ristorante? Perché c'è anche chi la pensa così. 333 2688 688, Nico Heinz, Fabio De Magistris.

Enrico Heinz, Fabio De Magistris, Victor con il loro pezzo. Ciao Stefano, c'è chi mi scrive: hai il diritto di scegliere solo se offri, altrimenti si cerca il compromesso, si sceglie insieme. Da parte di Nicola, che ha mandato questo messaggio velocissimo in forma scritta. Fra un attimo invece sentiamo anche le prime note vocali di oggi pomeriggio su questo tema qua. Fra un attimo ve lo ripeto se ve lo siete perso e torniamo con tutti in lista. Club Privé, state lì.

0: luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: dovrebbe fare anche un concerto in quel di Monfalcone, no? Dovrebbe essere presente, insomma, attesa, attesissima. Mentre stavo guardando, perché insomma stanno arrivando delle risposte interessanti a proposito di questo caso di Marco e Elena, che hanno non litigato, però discusso, perché Marco vuole organizzare questa festa in un ristorante abbastanza costoso, senza però neanche, diciamo, tirare fuori un euro nei confronti delle persone che invita. Restano un po' perplessi. Elena dice: guarda, sinceramente in questo momento non mi posso permettere i 70 euro che chiedono per il menù, quindi, se vuoi troviamo un'altra soluzione. Lui dice: beh, facciamo così, mi raggiungete una volta terminata la cena. Però impone lo stesso quel ristorante come punto di partenza, dove loro dicono: ma insomma è un po' costoso. E allora da qui vi abbiamo chiesto: come vi comportereste voi se fosse il vostro compleanno? Sì, no, giusto, sbagliato? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ridicolo, cioè organizza la festa perché è diventato promosso eccetera, però gli altri si devono pagare. Ma questo qua si rende conto? È capace di stare al mondo? Fai la festa, paghi. Non fai la festa, vai per i cavoli tuoi, pellegrino.
0: Cat's Eye, Animal in Arrivo. Radio Company. The summer is magic.

insomma ci mette un po' di allegria in questo pomeriggio per tutti in lista. È il caso che parte da una chat dove vi parliamo di chi organizza una festa, il diritto di scegliere il posto che sogna anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo. C'è chi mi ha scritto parlandoci della sua festa: io per la festa dei miei 30 anni ho scelto uno specifico ristorante, ho fatto fare un menù da 60 euro a persona, eravamo in 15, scusami, ho pagato tutto io, se no opti per la pizzeria, ha festeggiato bere dolce, inviti ognuno insomma a invitarli e si pagano la propria pizza, potrebbe essere un'idea, bello fare i fighi con i soldi degli altri. Questa è l'idea dell'amico che ci ha scritto. 333 2688 688, sia per le note scritte che per quelle vocali. C'è Michael Gray, The Weeknd.

Allora, abbiamo ritrovato anche Michael Gray con il suo pezzo storico. C'è chi sta con Michael, eh? Ah, scusami, con Marco, no con Michael. C'è chi sta con Marco, come Federica che scrive: sto con Marco, ha lavorato tanto, si è guadagnato questo traguardo e ha anche proposto un compromesso, cioè intelligente, con il drink dopo cena. Sì, però forse sarebbe, scusami Federica se ti dico, sarebbe forse più interessante e intelligente il fatto di pagare il drink in generale, cioè nel senso che dici: vi invito a cena, pago io il bere, pago io il dolce e poi insomma il cibo ci pensate voi, che è un'altra soluzione secondo me. Ma proporre il fatto di dire: no, la cena la pagate, poi in caso però potete venire per bersi il drink dopo, non capisco cosa si voglia di più da lui. Se ogni festa aggiunge dovesse adattarsi al portafoglio più basso del gruppo, non festeggeremo mai niente di speciale. Non sono d'accordo. Vabbè Fede, comunque è la tua opinione, va benissimo. C'è Summer, My Body Isn't Ready in arrivo.

0: My Body Isn't Ready, uno dei migliori amici di Taylor Swift. Sono diventati amici perché lei ha detto: ultimamente sto ascoltando solamente lui. Lo aveva detto in un'intervista di qualche annetto fa, però poi l'ha invitato anche al suo matrimonio e quindi è stato uno degli ospiti d'onore al Madison Square Garden, che i ragazzi hanno noleggiato, così come noi noleggiamo praticamente una villa, loro hanno noleggiato il Madison Square Garden per festeggiare, capito? Allora, a proposito di festeggiamenti di compleanni, c'è questo ragazzo che vuole festeggiare al ristorante, però cosa accade? Che invita 15 persone a lui molto vicine, in un locale però di quelli dove non è che è così economico, si paga abbastanza. Elena, che è una delle amiche, si tira indietro perché dice: guarda, non ci sto con i soldi. Allora lui dice come soluzione: guarda, sai che facciamo? Lascio lo stesso aperto il ristorante anche dopo, cioè quindi stiamo anche dopo e ci beviamo il drink dopo, che potrebbe essere una soluzione. Però lei si sente un'invitata di serie B, dice Elena. Da qui vi abbiamo chiesto: che cosa ne pensate? Buonasera, non sono d'accordo. Poi magari bisogna pure anche fare il regalo. Anche no, Stefano da Vicenza, che è proprio negativo e dice no. C'è qualcuno che invece scrive: se inviti ad una festa paghi tu e inviti dove vuoi, se non paghi tu e invito è solo mettere le persone in imbarazzo. Oppure si può scegliere, in questo caso, anche di scegliere non, diciamo, il ristorante più chic della città, ma anche una pizzeria, come ha detto il nostro amico che ha festeggiato i 30 anni recentemente. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di noi.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fine esaurimento scorte.

0: Perché non l'avesse capito il suo DNA col mio DNA? Perché non lo dice molte volte la canzone, quindi è Jovanotti che è tornato con Gabri Ponte. DNA. Sentiamo che c'è in lista con noi sul tema di oggi.
1: Ciao.
0: Vai.
1: Conte. Ciao. Secondo me questo comportamento è proprio una cosa da pellegrini. Dici. Se io ho una promozione per quello che sono fatto io, sarà anche un fatto generazionale, quello che volete, personale. Io se invito, almeno che non siano 50 persone, certo, io pago e sarà un momento unico nella vita che avrò passato con degli amici.
0: Cioè, quindi sbaglia Marco in primis, cioè sbaglia Marco a invitare, a dire guarda non ve lo pagate voi, perché poi basterebbe anche un semplice gesto, se vuole cambi posizione di partenza, cioè cambi ristorante, ne metti uno molto più alla portata di tutti quanti e magari paghi anche il bere, ci metti anche il dolce, cioè fai qualcosa per poter coinvolgere tutti quanti. C'è Daft Punk con Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance.

pubblicano, tanto come le nuove produzioni più che altro, anche se non si sa mai che possano ritornare, visto che già in console uno dei due si è messo, ha fatto qualcosa con Freddy Kennedy veramente pazzesco recentemente. Allora, siamo partiti da Marco, che compie 30 anni, ha lavorato tantissimo quest'anno, ha avuto una promozione e per la prima volta in vita sua può permettersi di festeggiare in un ristorante elegante che sognava da tempo, non per farsi vedere, semplicemente perché per lui rappresenta un traguardo personale importante. Crea il gruppo con 10 amici storici, ho prenotato per il mio 30esimo, scrive, si paga ognuno per sé, vi va? Il menù fisso costa 70 euro a persona. Elena, amica da sempre, scrive onestamente: Marco, per me è davvero tanto in questo periodo, possiamo trovare un'alternativa? Magari per qualcuno non è una cifra così importante, ma per Elena sì. Marco ci resta male, non voleva escludere nessuno, ma quel ristorante per lui è importante, è un modo per festeggiare un anno duro e finalmente è andato bene. Propone un compromesso: chi vuole può raggiungerli solo per un drink dopo cena, senza dover affrontare il costo del menù. Alcuni amici trovano la situazione ragionevole, altri invece, tra cui Elena, restano convinti che imporre comunque il locale, anche solo come punto di partenza nella serata, resti un modo per far sentire chi ha meno soldi come un ospite di seconda categoria. Da lì vi abbiamo chiesto: chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna, anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità economiche nel gruppo? Se il mio festeggiamento lo voglio fare in un posto costoso e so che alcuni non possono permetterselo, o pago io, che sarebbe il minimo visto che sono io che sto invitando, o trovo un compromesso per fare in modo che tutti possano essere presenti. Si chiama educazione. Ciao Patrizia da Padova. Noi prima abbiamo parlato di più di un compromesso. Torniamo, no, abbiamo ancora della musica. Giselle, Dynamic, di Manche Midi Pill.

0: The Monchemy di Pill Giselle, che ha creato questa polemica perché non si riesce a capire quanta intelligenza artificiale ci sia in sto pezzo, no? Insomma, a noi piace, l'abbiamo riascoltato. Mentre stiamo sentendo più opinioni stasera, allora spazio a voi. Che c'è?
1: Andiamo scherzando, questo qua vuole fare la bella figura con i soldi degli altri.
0: C'è chi scrive: il compromesso del drink dopo cena in realtà non è male, il problema è comunicarlo bene. Se Marco l'avesse proposto all'inizio con calore invece come reazione a un lamento, probabilmente Elena l'avrebbe accettato più volentieri. A volte non è cosa si propone ma come si propone. È Davide che mi dice questa cosa e devo dire la verità che forse sì. Se lui avesse proposto direttamente all'inizio, ma io ribadisco, non il drink dopo, ma magari pago i drink io, pago il dolce, pago una parte di quello che è, insomma risolvi così e l'invito sicuramente diventa più agevole anche per Elena, che invece poi quasi declina al 90%. C'è la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo. Sorry, scusa, lo sento.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Siento PTN, Pinguini Tattici Nucleari, sentiamo il caso di stasera, che cosa ne pensano gli ascoltatori.
1: Ciao. Vai. Conte, secondo me Paolo sei un povero e lo resterai, perché alla fine 70 euro per 10 fa 700 euro per un mese, puoi anche stringere il culo e andare avanti, offrirgliela.
0: Ho capito, però magari non tutti sono pronti a spendere 700 euro, certo è che non si chiama Paolo, era Marco, comunque il quesito di oggi mi si chiama così, Elena che invece si tira indietro. Fra un attimo sentiremo altre risposte e altri messaggi, ritorniamo insieme con tutti in lista, Club Privé.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: video dove c'è tutto l'entusiasmo attorno ai DJ, in questo caso per Another insieme a 54 Ultra con Talk to You. Succede spessissimo, anche perché hanno proposto recentemente il loro singolo e si vede la gente saltellare. È una cosa che una volta si inquadrava il pubblico, adesso invece si inquadra la console con tutto un entourage dietro che saltella a tempo. Ne sono i nuovi video, a seconda del periodo ovviamente dell'anno che uno vive, vede delle altre inquadrature. Simple Minds, Alive and Kicking, invece non ha bisogno di presentazioni per gli avanti della musica del passato, musica del presente. Another l'abbiamo sentita, la domanda resta quella. Siamo partiti dal caso di Marco e Elena. Marco che insomma vuole organizzare la sua serata per il compleanno nel ristorante Expensive, però c'è Elena che si tira indietro e dice: no no Ciccio, se tu inviti tu paghi, se no se io devo tirare fuori 70 euro, in questo momento mi è abbastanza costoso, mi dispiace, io declino. Allora lui dice: beh, ma c'è la seconda possibilità, vieni a berti un drink dopo. E lei dice: no, guarda, se magari me lo proponevi prima, ma messo così mi sento un'invitata di serie B. Chi organizza una festa ha il diritto di scegliere il posto che sogna, anche se costoso, lasciando che chi non può permetterselo si organizzi diversamente, o dovrebbe sempre scegliere in base a chi ha meno possibilità? 333 2688 688, giusto per dare spazio ancora a qualcuno. C'è chi scrive: mi sono trovata più volte nei panni di Elena, quella che deve dire per me è troppo, in un gruppo di amici che sembra non avere di questi problemi. Fa sempre un certo effetto, anche se gli amici capiscono. Apprezzo chi come Marco almeno prova a trovare una soluzione invece di ignorare completamente il problema. Vedi Simona, insomma, va per miti consigli. Ci fermiamo un istante, controlliamo l'ora, dai, le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. E Stoccolma annuncia: la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti e intendiamo continuare a farlo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti col maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialle in altre 7 regioni. In Liguria registrati 40.000 fulmini in poche ore. Il risico bancario e il consiglio d'amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche dai rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Company.

0: Ogni volta che lo sento assolutamente Curtis Manfield, anche se è molto preso di ispirazione Marvin Gaye, perché si sa il suo amore, però stiamo parlando di Bruno Mars, On My Soul, insomma lo stile è quello, lo stile è quello. Nel nostro pomeriggio sentiamo chi c'è in lista.
1: Chi fa la festa organizza dove vuole lui, sì. Il resto è la sua festa, tutti okay. I diritti di scegliere dove vuole. Il modo poi di approcciarsi a chi magari invece non può venire dipende dalla sensibilità di ognuno. Io voglio fare la festa lì, vado lì, chi non può venire magari gli offro un aperitivo prima o un dopo cena.

0: con gli altri.
1: Ok, cioè tu dici, visto che è un amico che voglio avere a tutti i costi, te lo pago io, stai zitto, non dire nulla agli altri, che sennò magari ci restano ovviamente male. È che queste notizie poi viaggiano, circolano fra gli amici, non hai idea con che velocità. È meglio secondo me la proposta del drink. Il drink è più accettabile, perché dici, guarda, se non puoi proprio venire, tanto ci beviamo qualcosa subito dopo. È che secondo me gliel'ha proposto dopo Elena, è quello che c'è rimasta male. C'è Mike Smith con Stargazing in arrivo.

qualcuno che scrive ciao Conte, ma assolutamente no, tu inviti, tu paghi, comunque non scegli un ristorante alla tua portata di adesso che hai fatto carriera a quattro soldi. Ricordati chi eri prima della promozione, che i tuoi amici possono avere qualche problema, perché metterli in difficoltà? Se prima andavate a mangiare un kebab per stare in compagnia, continua a farlo. Insomma, poi si esprime anche dicendo non buttare merda in giro, cioè nel senso non esagerare, traduciamola in questi termini. Grazie per tutti i commenti, per tutti i messaggi che sono arrivati, per tutti in lista Club Privé, lo spazio dell'argomento. Fra pochissimo insieme arriverà anche l'Happy Vibes.

Amore, li abbiamo ritrovati, quindi Angelina Mango insieme a Marco Mengoni in questo nostro pomeriggio, in questo 20 di agosto 2026. Io lo so che tu eri già pronto con i tre pezzi, Ciringhito. Ce li abbiamo in questo giovedì 20, abbiamo pezzo A, pezzo B e pezzo C. Di questi tre pezzi dovete dirci quale volete ascoltare, come via WhatsApp al 333 2688 688. Noi vi facciamo sentire un piccolo assaggio e voi ci dite, poi noi sommiamo le preferenze, vediamo quale di queste tre andrà in onda. Pezzo A di stasera, Anastasia, I'm Out of Love.

mia preferenza. Pezzo Anastasia, pezzo Big Blondie, pezzo Chiyazu. Quale di queste tre volete riascoltare stasera? Mandate le vostre preferenze. E noi intanto ci ascoltiamo anche Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Take over control, pensate, per chi non lo sapesse, questo è il marito di Elettra Lamborghini, quello che ha lavorato per anni spalla a spalla con David Guetta. Lui è olandese di origine, no? Afrojack, insomma, questa era la sua Take Over Control. Uno dei DJ più forti e producer per anni della musica EDM, c'è stato tutto il periodo, lui marito della Lamborghini, l'abbiamo sentito con la sua Take Over Control. Non è ancora finito l'appuntamento di Tutti in Lista, ci fermiamo solamente un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme, sarà il momento dell'effetto, per conoscere un aspetto della propria personalità, fra poco.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: parlare d'amore.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore questo è Saif, che è arrivato secondo all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Si stanno già incominciando a fare indiscrezioni, cioè siamo d'estate e cominciano già a fare indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i possibili partecipanti del Festival di Sanremo della prossima edizione. Ho sentito dei nomi, ragazzi, che non potete neanche immaginare, voi umani non potete nemmeno immaginare, cioè ad oggi non potete pensare a questi artisti al Festival di Sanremo. Vabbè, secondo me è qualcuno che vuole far parlare di sé, mentre noi ritorniamo insieme con gli effetti. L'unica previsione che funziona. Perché? Perché si basa sul nostro oracolo. E l'oracolo ha sempre ragione. Come funziona? Semplice, noi andiamo a prendere di spunto dei giochi che trovate sui cellulari, Snapchat, Svansion, Svindersins, i vari social, per farla semplice, quelli che vi intrattengono, e da lì li tramutiamo in giochi per tutti in lista club privé. Oggi abbiamo ritrovato un gioco che non facevamo da un po' di tempo e che vi dà una risposta sul mese di settembre, ve lo dico già, e l'affinità. Cioè andiamo proprio pane pane vino a vino. Vi diciamo che affinità avrete nel mese di settembre. Come? Con i numeri. E si sa, i numeri non mentono. Soprattutto per uno che si chiama Conte. Allora, attenzione. Mi dovete mandare, se volete partecipare stasera, il vostro nome, il vostro giorno di nascita e il mese di nascita. Lo incrociamo con il giorno di nascita, il mese di nascita e ovviamente il nome del vostro partner. Quindi mi serve il nome vostro, giorno e mese vostro di nascita, giorno e mese del partner e ovviamente nome del partner. In questo modo incrociamo con il numero anche del mese, cioè andiamo a vedere che cosa ci dice come previsione, come affinità, come percentuale per il mese di settembre. Volete partecipare? Ripeto, nome vostro, nome del partner, giorno e mese vostro, giorno e mese del partner. Al 333-2688-688, intanto ci ascoltiamo Here's and Ears, King.
2: Radio Company, the summer is magic.

quelli che ci avete mandato li abbiamo inseriti all'interno di quello che è l'oracolo, che li ha incrociati tra l'altro anche con il 9, che è il numero ovviamente che ritorna per il mese di settembre, che andiamo a prevedere come sarà in affinità per voi. Partiamo da Jenny, che non è pazza in questo caso, ma è Jenny insieme al suo Ruggero. Jenny e Ruggero, allora Jenny 21 giugno, quindi fammi inserire i numeri, e Ruggero 17 di aprile. Jenny 21 più 6, 27 uguale 9, Ruggero 17 più 4, 21 più 3, incrociato con il numero 9 di settembre, affinità che mi dava come responso il 47%, ragazzi. Settembre per loro è un mese un po' imprevedibile. Jenny potrebbe cercare più conferme, mentre Ruggero avrà voglia di leggerezza e movimento. Una sorpresa a fine mese può però riaccendere parecchio la complicità. Settembre per loro è un mese da attenzione ai segnali, non male, ma bisogna capire cosa vuole davvero l'altro. Cioè, perché se non si capisce è scontro il mese di settembre. Sai, magari uno rientra dalle vacanze. Erika 16-6, Alberto 21 del 5. Erika 16-6-22, che è un numero, ricordiamo, è importante, perché 22, 11, 33 sono dei numeri importanti per lei, quindi resta 22. Alberto 21 più 5, 26 uguale 8. 22 e 8 più confrontato con 9, affinità di settembre, per farla semplice, 76%. Quindi non male. Settembre è mese di riavvicinamenti e decisioni. Erika potrebbe avere le idee molto più chiare, mentre Alberto potrebbe sorprendere con un gesto concreto. Tra metà e fine mese, possibile cambio di passo nella coppia. Attenzione, questo settembre promette bene. Non è un mese tranquillo, ma può far fare alla coppia un bel salto di qualità. E che salto di qualità? Dai, ne facciamo ancora uno. C'è Mattia 12-6, Massimo 23-6. Quindi Mattia Massimo 12 più 6, 18, la somma 9. Massimo 23 più 6, 29 uguale 11, che è sempre uno dei numeri magici. 11, 22, 33. 9 e 11 incrociato con il 9, aia, aia, 31%. Non una grande affinità, mi dispiace Mattia Massimo. Settembre mese è un po' spigoloso, Mattia potrebbe avere bisogno di più attenzione, mentre Massimo potrebbe essere più preso dai suoi pensieri. Una piccola incomprensione potrebbe diventare più grande del necessario. Settembre qui è un banco di prova, se parlano chiaro recuperano, se fanno gli orgogliosi la distanza aumenta e non si fa più niente. Ma è un ambasciatore veramente, in questo caso non è che deve essere preso come l'ora, però insomma 31%, questo dice. C'è Ugel con Imal Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

È uno dei pezzi del momento questo, Moving to the Sun per Ugel, che è informissima, che poi ha ripescato anche la voce di Ultranatè, ci piace. Lo so che la ballate perché lo vedo anche quando ve la propongono nelle serate, è uno dei pezzi che funziona di più in assoluto. Abbiamo Paolo, 28 di maggio, Alessandra, 15 di dicembre, quindi Paolo 28 maggio, Alessandra 15 di dicembre, Paolo 28 più 5 33, Alessandra 15 più 12 27 uguale 9. 33, 9 incrociato con il 9 del mese di settembre, affinità di settembre 88%, ragazzi. Quindi Paolo e Alessandra, settembre mese molto intenso per questa coppia, possibili decisioni importanti, un progetto condiviso, una sorpresa che rimette entusiasmo nel rapporto. La seconda metà del mese è quella più favorevole, attenzione, qui vede un settembre da o facciamo sul serio o cambiamo qualcosa, e secondo l'oracolo le probabilità sono decisamente dalla parte del sì più che dalla parte del no. Enrico 22-12, Valentina 26-7, Enrico 22-12, 34-7 il numero per te Enrico, Valentina invece al 26 più 7 33, anche lei numero magico 7 33, incrociato con il 9, però non è che dia un grande settembre, perché uno si immagina sempre il numero magico, allora no. Mese di settembre 42%, mese curioso ma altalenante. Enrico potrebbe aver bisogno di più spazio, mentre Valentina cercherà risposte e conferme. Una situazione lasciata in sospeso potrebbe finalmente venire a galla. Non è un settembre facilissimo, ma proprio le tensioni potrebbero servire a capire se c'è qualcosa di veramente solido sotto.

Elisa e Dennis, Elisa 16 del 2, Dennis 23 del 6, Elisa 16, 2, 18, 9 il risultato finale, Dennis 23 più 6, 29, 11, 9, 11, 9 incrociato, affinità di settembre ragazzi 64%, settembre mese di riaccensione, tra Elisa e Dennis può tornare voglia di cercarsi soprattutto dopo una fase un po' distante, attenzione però alle parole dette di impulso nella prima metà del mese, chi dei due è più impulsivo Elisa? Tu o Dennis? Perché magari dice tac, parole di impulso. Comunque qui settembre piace, non è perfetto, ma c'è abbastanza movimento da poter trasformare una semplice curiosità in qualcosa di più. Quindi potrebbe essere insomma da muoversi verso qualcosa. Sì, siamo arrivati alla fine, eh? Non abbiamo più tempo per l'effetto di oggi. Cioè domani torniamo con qualcosa. Tanto gli amici il weekend lo sanno già che facciamo le previsioni sul semaforo, su come andrà. Anche quello è incrociato con i numeri, perché i numeri ci stanno dando delle risposte interessanti. Torniamo fra pochissime invece con Tutti in Lista.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.